0: ama musica, ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. Radio Mugello, consigliata da chi le ascolta.
2: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Sono le 2:32.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

per due come noi non ci sono favole. Due come noi, la smetti di piangere, per due come noi, salutami tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andresti mai, ai ai ai ai. Ma uno come me ha bisogno di correre, di sentirsi vivo. Ed una come te si accontenta del minimo, di un biglietto sul frigo.

0: Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3 e 32 minuti.
4: In ogni momento della tua giornata,
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.
6: E

sono intelligente, ma in fondo è tutto molto chiaro. Voi padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato, che arricchirvi con la guerra qui è tutt'altro che un reato. E volete che ammazziamo per due confini e tre bandiere delle stupide pedine sul vostro lurido scacchiere, con l'antica strategia

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it. www.radiomugello.it.

0: Catch the Fox.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 33 minuti.
3: Buon lunedì da Radio Mugello.
4: Bell'Emilia è la mia terra.

0: Fresca, magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5:33.
4: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: tanta buona musica. Ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
2: Genere ragazzi, genere!

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: State con noi e state con Radio Mugello.

Buon lunedì da Radio Mugello.

tempo. Certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace con le mie battaglie perse. Non ho voglia di un abbraccio, ma tu abbracciami ugualmente. Ho capito che ti piace fare la sveglia quando serve.

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.
5: Più fantasia, più Radio Mugello.

poesia sulla carta igienica. Per le cose più belle serve la ricetta medica. Oramai sei qui di domenica, non voglio quella faccia che tu mi faccia la predica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.
5: Io ti guardo

poi la luce del mattino fa disegni contro il muro e ci dice

0: Radio Mugello Notizie.
1: Poste Italiane comunica la riapertura secondo la tipologia polis dell'ufficio postale di San Piero Assieve in via Donna Giovanni Minzoni dal lunedì 20 luglio. Sono terminati i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere non appena saranno operativi tutti i principali servizi della pubblica amministrazione. Grazie al progetto Polis Casa dei Servizi Digitali, l'iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti, contribuendo al loro rilancio. Nell'ambito degli interventi si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell'ufficio, con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell'accesso ai servizi. In quest'ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura. La sede di San Piero Assieve è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Nella sola giornata di lunedì 20 luglio l'apertura sarà alle 10. L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze informa che per consentire l'esecuzione di lavori di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della carreggiata sarà istituita la chiusura temporanea al transito della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate. Nel comune di Borgo San Lorenzo, nel tratto compreso tra Ronta e Razzuolo, dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700. La chiusura sarà effettuata esclusivamente nelle ore notturne dalle 22.30 alle 6 tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio, tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. L'intervento riguarda la realizzazione di attraversamenti idraulici nell'ambito delle opere di ripristino della carreggiata e di consolidamento del versante, necessarie per migliorare la sicurezza della viabilità. La scelta di concentrare le lavorazioni nelle ore notturne è stata adottata per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e ai residenti. Durante la chiusura sarà consentito esclusivamente il transito dei veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. L'impresa esecutrice provvederà all'installazione della segnaletica di preavviso e di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che, dopo l'esperienza avviata nel 2025, amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione, sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il primo appuntamento in programma mercoledì 22 luglio con Music e Fashion Night e Commercianti in Mostra. Il centro di Barberino di Mugello si trasformerà in una grande vetrina a cielo aperto. I negozi usciranno dai propri spazi portando le loro attività lungo la strada. La serata sarà arricchita da sfilate e postazioni dedicate al mondo della moda, oltre a musica e concerti. Due addetti ai rifiuti sono morti sulla strada nell'arco di poche ore mentre stavano lavorando. Il primo decesso alle 6 del mattino nei pressi del corso di Barberino di Mugello, quando un 55enne del paese si è accasciato a terra. Il primo a soccorrerlo è stato un residente. Poi sono arrivate le ambulanze di carabinieri, ma per l'addetto dipendente di una ditta che lavora in subappalto per Alia Plures non c'è stato niente da fare. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri di Borgo San Lorenzo. L'altro decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio a Poggio a Luco, nel territorio comunale di Bagno a Ripoli. La vittima, un 52enne di Londra, dipendente da poche settimane di una consorziata di Alia che si occupa della raccolta dei rifiuti, è stata trovata riversa a terra a poca distanza dal mezzo di servizio. Il 118 ne ha constatato il decesso. La salma è stata trasferita a medicina legale di Careggi. Indagano i carabinieri della compagnia Firenze Oltrarno. La procura di Firenze ha trattenuto le salme a medicina legale, probabile l'autopsia per stabilire se ci sia un legame fra le temperature di questi giorni e l'improvviso malore dei due addetti, che non erano affetti da particolari patologie.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000.
4: Radio Mugello, 100% successi. Scende la

più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Cerco Babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338-7562-036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a Torcetta Anna. @gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974 noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.
7: Estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 8:02.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio, 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio, 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico, 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380 3410 892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio, 389 9487 355. Vendo Panda 1200 4x4 con impianto a GPL, 347 5189 621. Debora. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro, 328 6487 256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata, 4 metri cubi, il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale, 338 8619 092. Vendo moto Honda CB500F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro, 333 2908 729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, 333 3564 903. Regalo due reti per letti singoli, 333 3564 903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72, 338 3396 375. Vendesi attività di toelettatura a Borgo San Lorenzo, per informazioni 331 1376 492. Signora 54enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare a partire da settembre, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366 8762 186. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa, 339 3767 210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano Vicchio, Londa Rufina, 333 5747 830. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello, 327 1182 381. Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338 3611 298.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello.
6: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8:30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10:30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12:30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
0: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: 80 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci, a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50

0: Radio Mugello.
1: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 98 vetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa... sicura con Banco Fiorentino.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
10: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi, sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Sono le 8 e 59 minuti.
8: Radio Mugello Notizie.
9: L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze informa che per consentire l'esecuzione di lavori di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della carreggiata sarà istituita la chiusura temporanea al transito della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate. Nel comune di Borgo San Lorenzo, nel tratto compreso tra Ronta e Razzuolo, dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700. La chiusura sarà effettuata esclusivamente nelle ore notturne dalle 22.30 alle 6 tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio, tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. L'intervento riguarda la realizzazione di attraversamenti idraulici nell'ambito delle opere di ripristino della carreggiata e di consolidamento del versante, necessarie per migliorare la sicurezza della viabilità. La scelta di concentrare le lavorazioni nelle ore notturne è stata adottata per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e ai residenti. Durante la chiusura sarà consentito esclusivamente il transito dei veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. L'impresa esecutrice provvederà all'installazione della segnaletica di preavviso e di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Poste Italiane comunica la riapertura secondo la tipologia polis dell'ufficio postale di San Piero a Sieve in via Donna Giovanni Minzoni dal lunedì 20 luglio. Sono terminati i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere non appena saranno operativi tutti i principali servizi della pubblica amministrazione. transizione. Grazie al progetto Polis, Casa dei Servizi Digitali, l'iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti, contribuendo al loro rilancio. Nell'ambito degli interventi si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell'ufficio, con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell'accesso ai servizi. In quest'ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura. La sede di San Piero a Sieve è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Nella sola giornata di lunedì 20 luglio l'apertura sarà alle 10. Un nuovo sistema di identità visiva e di posizionamento strategico per raccontare la Toscana più autentica tra paesaggio, cultura, comunità locali e turismo lento. Il Mugello, uno dei 28 ambiti territoriali omogenei in cui è suddivisa la Toscana dal punto di vista della promozione turistica nel contesto delle funzioni di informazione e accoglienza sostenute a livello regionale dall'azione sugli ambiti, si sviluppa con una nuova brand identity. La nuova brand identity è il risultato di un percorso di analisi che ha coinvolto dati turistici, studi sul posizionamento della destinazione, analisi del contesto digitale, ascolto del territorio e confronto con gli stakeholder locali, e sarà implementata in tutte le iniziative del circuito di Toscana promozione turistica. Un percorso promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello con l'obiettivo di dotare l'area di un'immagine coordinata capace di rafforzarne la riconoscibilità e supportarne nel tempo le attività di promozione. Il logo rappresenta la sintesi di questa strategia e non un semplice intervento grafico. Il nome Toscana Autentica identifica con immediatezza la direzione scelta. Elio e le storie tese in concerto martedì 21 luglio alle 21.15 alla Parco Mediceo di Pratolino in occasione del Musart Festival con il loro Tour à la Carte, un nuovo modo di interpretare le esibizioni dal vivo. La particolare caratteristica è la selezione della scaletta di ogni concerto, che sarà scelta direttamente dal pubblico, che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e le storie tese. Con questa particolare scelta Elio e le storie tese daranno modo al pubblico di diventare parte integrante dello spettacolo, rendendoli non solo fruitori ma anche realizzatori di quello che andrà in scena in ogni data.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
10: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
11: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello c'è.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
1: Ama, wow. È il 20 luglio del 69, si sono fuori, sì, sto sulla luna.

0: Spagnola. Gli angeli fanno la ola.
1: Radio Mugello.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in Via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli

0: problemi, perché cosa fatta? Capo A.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Buon lunedì da Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
5: Infoline 335 8001624. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
6: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca, con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Sono le 9:59.
0: Radio Mugello Notizie.
9: L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze informa che per consentire l'esecuzione di lavori di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della carreggiata sarà istituita la chiusura temporanea al transito della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate nel comune di Borgo San Lorenzo, nel tratto compreso tra Ronta e Razzuolo, dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700. La chiusura sarà effettuata esclusivamente nelle ore notturne dalle 22.30 alle 6 tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio, tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. L'intervento riguarda la realizzazione di attraversamenti idraulici nell'ambito delle opere di ripristino della carreggiata e di consolidamento del versante, necessarie per migliorare la sicurezza della viabilità. La scelta di concentrare le lavorazioni nelle ore notturne è stata adottata per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e ai residenti. Durante la chiusura sarà consentito esclusivamente gratuitamente il transito dei veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. L'impresa esecutrice provvederà all'installazione della segnaletica di preavviso e di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6: Quasi 1 milione di euro stanziato da Autostrade come compensazione per i lavori della variante di valico è ancora bloccato nella società capitale pubblico Pianvallico S.p.A. con prospettive di recupero legate ad operazioni immobiliari e tutt'altro che sicure. È stata discussa nell'ultima seduta del Consiglio dell'Unione dei Comuni l'interrogazione presentata dai consiglieri Enrico Carpini, Laura Frattini e Tommaso Romagnoli sul prestito di 935.000 euro risalente al 2015 che fu utilizzato per finanziare l'espansione dell'area industriale di Petrona con un PIP, piano pubblico per insediamenti produttivi. La risposta fornita dal presidente Triberti, prettamente tecnica, pone dei seri dubbi sulla procedura seguita sulla restituzione, inizialmente prevista entro 5 anni, che è stata prorogata di 6 anni dalla giunta dei sindaci nel 2024, a pochi giorni dalle elezioni. La proroga è seguita ad un piano di risanamento dei conti della società Pianvallico, nel frattempo diventata SRL e interamente di proprietà del comune di Scarperia e San Piero, dopo il recesso prima del comune di Borgo San Lorenzo e successivamente dell'Unione dei Comuni della compagine societaria. Una vicenda che si aggiunge alla già travagliata storia della società Pianvallico, dove decisioni sbagliate e mal messe in pratica hanno privato l'Unione dei Comuni di fondi che avrebbero potuto essere investiti per il risanamento del nostro già fragile territorio, ulteriormente compromesso alle grandi opere che lo hanno attraversato o comunque in investimenti attinenti alle competenze dell'ente.
9: Lunedì 20 luglio alle 21, nuovo appuntamento con Orchestra Summer Festival all'Arena Estiva Don Bosco di Borgo San Lorenzo. Sarà la volta della tripla formazione inglese costituita dalla Saffron Walden Town Band & Choir per la direzione dei maestri Sarah Clark e Alice Reed. Il coro aprirà la serata proponendo pagine sacre e profane del repertorio vocale popolare. La Jazz Band proporrà un repertorio di standard jazz con vocalist per poi passare il testimone all'orchestra da camera. L'orchestra eseguirà le più celebri pagine sinfoniche mozartiane fino alle colonne sonore di Klaus Badelt per i Pirati dei Caraibi.
6: Torna dal 20 luglio al 21 agosto la rassegna Libri sotto le stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori e incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Un progetto di compagnia Catalyst organizzata all'Unione Comuni del Mugello che attraverserà 9 comuni con appuntamenti a ingresso libero fino a esaurimento posti per vivere le serate all'insegna della cultura e del dialogo. Primo appuntamento lunedì 20 luglio a Marradi presso il giardino di Villa Bernabei alle 21.15 con Piove Male, storie e dialoghi dall'Atlante delle Rive, evento speciale a cura di Marco Paolini e Michela Signori. Al termine dell'appuntamento un brindisi per tutti gli intervenuti.
9: Elio e le storie tese in concerto martedì 21 luglio alle 21.15 alla Parco Mediceo di Pratolino in occasione del Musart Festival con il loro Tour à la Carte, un nuovo modo di interpretare le esibizioni dal vivo. La particolare caratteristica è la selezione della scaletta di ogni concerto che sarà scelta direttamente dal pubblico che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e le Storie Tese. Con questa particolare scelta Elio e le Storie Tese daranno modo al pubblico di diventare parte integrante dello spettacolo rendendoli non solo fruitori ma anche realizzatori di quello che andrà in scena in ogni data.
10: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello presenta Psicologia On Air di e con Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione. Infoline 331 619 7533. Buon ascolto.
7: Buongiorno, buon lunedì a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Psicologia On Air qua su Radio Mugello in diretta con la dottoressa Francesca Fanti, psicologa clinica forense e psicoterapeuta in formazione. Diamo avvio a questa nuova puntata che avrà come tematica la seguente: perché ci leghiamo a chi non ci dà ciò di cui abbiamo bisogno? È una tematica davvero interessante, devo dire anche argomento di molte richieste di aiuto di persone che si rivolgono a me. Ci sono relazioni che ci fanno star bene e relazioni che invece ci fanno soprattutto pensare. Aspettiamo un messaggio, interpretiamo una risposta breve, cerchiamo di capire perché l'altra persona si sia improvvisamente allontanata. Ripensiamo a quello che abbiamo detto e ci domandiamo se avremmo potuto comportarci diversamente. E paradossalmente, più l'altro ci appare distante, ambiguo o indisponibile, più sentiamo crescere il nostro coinvolgimento. Sappiamo che quella relazione non ci dà realmente ciò di cui abbiamo bisogno, non ci sentiamo ascoltati, rassicurati o davvero scelti. Eppure non riusciamo a lasciare andare. Perché accade? Ecco, oggi ci concentreremo e cercheremo insieme di trovare delle risposte a questa domanda. Iniziamo col dire che a volte non ci leghiamo soltanto ad una persona, ci leghiamo anche alla speranza che quella persona cambi, alla possibilità che finalmente ci scelga e alla storia che immaginiamo di poter vivere insieme. Oggi proveremo a comprendere questo meccanismo attraverso quattro elementi: l'attaccamento, l'idealizzazione, l'indisponibilità emotiva e la ripetizione di dinamiche relazionali apprese nel corso della nostra storia.
0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

Bentornati, eccoci di nuovo qua in diretta su Radio Mugello con Psicologia On Air. Oggi stiamo affrontando una tematica davvero importante, ovvero perché ci leghiamo a chi non ci dà ciò di cui abbiamo bisogno. Cercheremo di comprendere i meccanismi che ci sono dietro a questa scelta. È importante chiarire fin da subito, non useremo concetti come questi per diagnosticare o per etichettare qualcuno. Definire una persona ansiosa, evitante, narcisista o tossica non basta a comprendere una relazione. La domanda utile per cui non è soltanto che tipo di persona è l'altro, la domanda più importante è sicuramente questa: che cosa accade dentro di me quando questa persona si avvicina e quando si allontana? Inizieremo per parlare proprio del primo elemento di cui accennavamo prima della pausa, ovvero il sistema di attaccamento. La teoria dell'attaccamento ci suggerisce che nelle relazioni significative cerchiamo nell'altro non soltanto affetto, ma anche vicinanza, protezione e sicurezza. Nelle relazioni adulte, il partner può diventare una persona alla quale ci rivolgiamo quando siamo spaventati, vulnerabili o in difficoltà. Le differenze individuali

0: Un momento di freddezza può trasformarsi nella paura di essere abbandonati. La mente comincia allora a produrre domande di questo tipo: mi ama ancora? Avrò fatto qualcosa di sbagliato? Sta conoscendo un'altra persona? Che cosa posso fare per recuperare la sua attenzione? Continuiamo a parlarne dopo la pausa, sempre qua in diretta su Radio Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì al

0: La domenica prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
0: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: Venerdì 24 luglio, al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
8: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
9: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
7: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
9: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
10: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Bentornati sempre qua in diretta su Radio Mugello. Sono la dottoressa Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione. Cerchiamo di continuare sulla tematica di oggi, ovvero comprendere o comunque tentare di comprendere quali sono le dinamiche che ci portano a scegliere una persona che sembrerebbe non darci effettivamente quello di cui abbiamo bisogno. Prima della pausa parlavamo per l'appunto di attaccamento e della dimensione dell'ansia all'interno dell'attaccamento. E dicevamo che quando una persona con una tendenza ansiosa percepisce una minaccia alla relazione, la persona può aumentare la ricerca di contatto, di rassicurazioni e di conferme. L'attenzione si concentra intensamente sull'altro e su ogni suo comportamento. Chi presenta maggiori caratteristiche invece di evitamento, l'altra dimensione, può vivere la vicinanza emotiva, la dipendenza e la vulnerabilità con maggiore disagio. Nei momenti di tensione potrebbe chiudersi, minimizzare, evitare il confronto oppure cercare di ristabilire rapidamente la propria autonomia. Questi due modi di reagire possono incontrarsi e alimentarsi. Una persona cerca vicinanza, l'altra avverte pressione e si allontana. La prima percepisce ancora più insicurezza e aumenta la ricerca di contatto. La seconda si sente ulteriormente invasa e si ritira. Non è necessario che uno dei due lo faccia intenzionalmente. Il ciclo può emergere dall'incontro tra due differenti strategie utilizzate per gestire la paura e la vulnerabilità. Ecco quindi un primo punto fondamentale: l'allontanamento dell'altro può aumentare il nostro coinvolgimento perché attiva il bisogno di ripristinare la sicurezza. In quel momento non stiamo necessariamente desiderando di più quella persona, potremmo stare desiderando soprattutto la fine dell'incertezza. Pensiamo per esempio a una relazione nella quale il partner è molto presente per alcuni giorni e poi improvvisamente diventa distante. Quando torna a mostrare attenzione, proviamo un forte sollievo. Quel sollievo può essere interpretato come prova della profondità del sentimento. Se il suo ritorno mi fa provare tutto questo, significa che lo amo moltissimo. Ma una parte dell'intensità potrebbe derivare proprio dalla tensione accumulata durante la distanza. Questa distinzione è importante. Sto provando serenità, intimità e fiducia, oppure sto provando il sollievo momentaneo di non sentirmi più abbandonato?
6: Gli annunci economici di Radio Mugello.
13: Vento bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio, 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio, 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico, 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380 3410 892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio, 389 9487 355. Vendo Panda 1200 4x4 con impianto a GPL, 347 5189 621. Debora. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro, 328 6487 256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata, 4 metri cubi, il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale, 338 8619 092. Vendo moto Honda CB500F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro, 333 2908 729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, 333 3564 903. Regalo due reti per letti singoli, 333 3564 903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72, 338 3396 375. Vendesi attività di toelettatura a Borgo San Lorenzo, per informazioni 331 1376 492. Signora 54enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare a partire da settembre, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366 8762 186. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa, 339 3767 210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano Vicchio, Londa Rufina, 333 5747 830. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello, 327 1182 381. Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338 3611 298.
14: Sono le 10 e 34 minuti.
6: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
15: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Mozart Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Mozart Festival.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Di nuovo eccoci qua su Radio Mugello, bentornati con Psicologia On Air. Sono sempre la dottoressa Francesca Fanti, psicologa clinica forense e psicoterapeuta in formazione. Oggi stiamo trattando un argomento davvero molto gettonato, sentito e anche spesso causa di confusione e di dolore, ovvero come mai ricerchiamo nei partner, nelle figure che abbiamo accanto sentimentalmente, qualcuno che sembra non darci realmente ciò di cui abbiamo bisogno. Tra gli elementi che vanno senz'altro considerati ci sono le esperienze familiari, perché anche queste possono influenzare il nostro modo di vivere legami. Non si tratta di un destino inevitabile, ma di schemi appresi. Se abbiamo conosciuto un affetto instabile o imprevedibile, possiamo aver imparato che per essere amati bisogna aspettare, insistere e dimostrare continuamente il proprio valore. Per questo alcune relazioni instabili possono sembrarci familiari e persino molto intense. Ma ciò che è familiare non è necessariamente ciò che ci fa bene e l'intensità non coincide sempre con la sicurezza. Ma quindi come possiamo fare per interrompere questo ciclo? Sicuramente è importante spostare l'attenzione dall'altro a noi stessi e iniziare a chiederci: come mi sento abitualmente in questa relazione? Posso esprimere i miei bisogni? Ricevo reciprocità oppure vivo soprattutto di attese? Cerchiamo di continuare a parlarne dopo la pausa musicale, sempre qua su Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: nuovo, eccoci qua su Radio Mugello, bentornati con Psicologia On Air. Sono sempre la dottoressa Francesca Fanti, psicologa clinica forense e psicoterapeuta in formazione. Oggi stiamo trattando un argomento davvero molto gettonato, sentito e anche spesso causa di confusione e di dolore, ovvero come mai ricerchiamo nei partner, nelle figure che abbiamo accanto sentimentalmente, qualcuno che sembra non darci realmente ciò di cui abbiamo bisogno. Tra gli elementi che vanno senz'altro considerati ci sono le esperienze familiari, perché anche questi possono influenzare il nostro modo di vivere legami. Non si tratta di un destino inevitabile, ma di schemi appresi. Se abbiamo conosciuto un affetto instabile o imprevedibile, possiamo aver imparato che per essere amati bisogna aspettare, insistere e dimostrare continuamente il proprio valore. Per questo alcune relazioni instabili possono sembrarci familiari e persino molto intense. Ma ciò che è familiare non è necessariamente ciò che ci fa bene e l'intensità non coincide sempre con la sicurezza. Ma quindi come possiamo fare per interrompere questo ciclo? Sicuramente è importante spostare l'attenzione dall'altro a noi stessi e iniziare a chiederci: come mi sento abitualmente in questa relazione? Posso esprimere i miei bisogni? Ricevo reciprocità oppure vivo soprattutto di attese? Cerchiamo di continuare a parlarne dopo la pausa musicale, sempre qua su Radio Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello,

0: I'm a dreamer.
1: Radio Mugello.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta. Info line 335-8001624.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Ed eccoci, bentornati sempre qua su Radio Mugello. Siamo addirittura d'arrivo e quindi stiamo per concludere la puntata di oggi, che ha raccontato un po' quali sono i meccanismi e quali possono essere i fattori, le caratteristiche che ci influenzano nel ricercare il nostro partner e come mai succede che possiamo, diciamo, ritrovarci in una relazione con una persona che sembra non darci realmente ciò di cui sentiamo aver bisogno. Ma della pausa parlavamo di quanto sia importante spostare l'attenzione dall'altro a noi stessi e iniziare a chiederci come ci sentiamo nella relazione, se possiamo esprimere i nostri bisogni ricevendo reciprocità. Inoltre può essere utile distinguere i fatti dalle speranze, osservando ciò che l'altro fa realmente e ciò che immaginiamo possa fare in futuro. Esprimere bisogni concreti e osservare la risposta dell'altra persona può aiutarci a capire se la relazione può davvero nutrirci. La domanda centrale quindi non è soltanto quanto amo questa persona, ma anche in questa relazione c'è davvero spazio per me, per i miei bisogni e per la mia serenità? Questo era Psicologia On Air. Io vi ringrazio per essere stati con me e per aver ascoltato questa puntata. Vi ricordo che per qualsiasi dubbio, richiesta, curiosità o informazione potete mandarmi una mail al contatto francesca.fanti94@gmail.com e vi ricordo anche che ricevo nel mio studio di Borgo San Lorenzo in Piazza Dante numero 58 su appuntamento, ma anche su Firenze sempre su appuntamento e online. Ringrazio di nuovo tutti quanti per essere stati oggi qui con me. Ci sentiamo lunedì prossimo per una nuova puntata. Vi mando un abbraccio.
10: Radio Mugello.

0: Sono le 11:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Due addetti ai rifiuti sono morti sulla strada nell'arco di poche ore mentre stavano lavorando. Il primo decesso alle 6 del mattino nei pressi del corso di Barberino di Mugello, quando un 55enne del paese si è accasciato a terra. Il primo a soccorrerlo è stato un residente. Poi sono arrivate le ambulanze di carabinieri, ma per l'addetto dipendente di una ditta che lavora in subappalto per Alia Plures non c'è stato niente da fare. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri di Borgo San Lorenzo. L'altro decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio a Poggio a Luco, nel territorio comunale di Bagno a Ripoli. La vittima, un 52enne di Londra, dipendente da poche settimane di una consorziata di Alia che si occupa della raccolta dei rifiuti, è stata trovata riversa a terra a poca distanza dal mezzo di servizio. Il 118 ne ha constatato il decesso. La salma è stata trasferita a medicina legale di Careggi. Indagano i carabinieri della compagnia Firenze Oltrarno. La procura di Firenze ha trattenuto le salme a medicina legale, probabile l'autopsia per stabilire se ci sia un legame fra le temperature di questi giorni e l'improvviso malore dei due addetti, che non erano affetti da particolari patologie. Un nuovo sistema di identità visiva e di posizionamento strategico per raccontare la Toscana più autentica tra paesaggio, cultura, comunità locali e turismo lento. Il Mugello, uno dei 28 ambiti territoriali omogenei in cui è suddivisa la Toscana dal punto di vista della promozione turistica nel contesto delle funzioni di informazione e accoglienza, sostenuto a livello regionale dall'azione sugli ambiti, si sviluppa con una nuova brand identity. La nuova brand identity è il risultato di un percorso di analisi che ha coinvolto dati turistici, studi sul posizionamento della destinazione, analisi del contesto digitale, ascolto del territorio e confronto con gli stakeholder locali, e sarà implementata in tutte le iniziative del circuito di Toscana promozione turistica. Un percorso promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello con l'obiettivo di dotare l'area di un'immagine coordinata capace di rafforzarne la riconoscibilità e supportarne nel tempo le attività di promozione. Il logo rappresenta la sintesi di questa strategia e non un semplice intervento grafico. Il nome Toscana Autentica identifica con immediatezza la direzione scelta. Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che, dopo l'esperienza avviata nel 2025, amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni, con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione, sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il primo appuntamento in programma mercoledì 22 luglio con Music e Fashion Night e Commercianti in Mostra. Il centro di Barberino di Mugello si trasformerà in una grande vetrina a cielo aperto. I negozi usciranno dai propri spazi portando le loro attività lungo la strada. La serata sarà arricchita da sfilate e postazioni dedicate al mondo della moda, oltre a musica e concerti.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello.
5: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisione auto, moto e ciclomotori. E per la revisione dei carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
8: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tech Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Mondo Visione, a tutti voi buongiorno, a tutti voi ben ritrovati. Fabio Orgoglio insieme a voi qui da Radio Mugello. Buon lunedì, buon inizio di settimana. Colò, ci sei? Sì, eccolo, lo vedo, ha fatto sì con la testa. Ci siamo anche se è lunedì? E allora yes, allora vai di musica.

0: Lo abbiamo detto a inizio di trasmissione, ci siamo anche se è lunedì. Beh, cosa dirà, ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Beh, insomma, soprattutto quell'uomo che sta di là sulla console, che mi dorme tra un disco e l'altro, a tanto sono da recuperare. L'estate, la calda estate 2026 di DJ Gabri Colò, un uomo, un mixer, la sua musica lo potete trovare ovunque, ovunque. Mi fa quattro mi fa quattro serate per notte. Non so che detta così, cioè come fa un uomo a far quattro serate per notte? Ha delle controfigure, no, semplicemente si muove alla velocità della luce. Ebbene sì, lo potete trovare prima a New York, poi dopo a Los Angeles e poi dopo anche a Loiano. E questa è la magia di DJ Gabri Colò. Loiano, Los Angeles, New York. Ebbene sì, che volete farci? Però dopo è stanco,
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
4: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Attenti, perché se andate nel sito di Radio Mugello, andate un pochino a scorrere, andate a quelli del lunedì, ci vedete nel nostro, ci potete ammirare nella nostra versione estiva. C'è il Fabio Orgoglio in topless. Donne, approfittate, perché il direttore mi sa che vuole rimuovere questa foto, però vedo che piace tanto. Il sito è molto visitato da un pubblico femminile dai 9 ai 99, soprattutto dai 99 in su. Insomma, è un, come si può dire, è un, una vista per poche intenditrici, ecco, mettiamola così. Comunque il nostro sito, andate a fare un salto a vedere, insomma ci sono tutte quante le foto, non solo le nostre chiaramente, anche quelle dei nostri colleghi. I più belli siamo noi, però insomma, nella versione estiva ci facciamo dar del lei,
10: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
11: Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338-7562-036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a Torcetta Anna anna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
10: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Mondovisione, Mondovisione, un programma di Radio Mugello in onda il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 11 a mezzogiorno. Fabio Orgoglio insieme a voi questa mattina, DJ Gabri Colò in regia, e la prossima canzone la vogliamo dedicare ai parrucchieri, alle parrucchiere, barbieri, eccetera, eccetera. Beh, in estate fanno festa, si fa festa lo stesso lunedì? Molti lavorano, insomma, in estate si lavorano un po' di più i parrucchieri e i barbieri, perché non lo so, ditemelo voi, perché non vorrei dire una sciocchezza. Si lavora tutto l'anno, beh, insomma, lunedì però ogni tanto bisogna anche fare festa. Mi dicono dalla regia che si fa festa, insomma, cioè, arrivano i messaggi in simultanea. No, festa, si fa festa, bene. Buon giorno di festa allora,
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Tanti messaggi, insomma, è bello sentirvi, leggervi. Allora, sì, messaggi di barbieri, parrucchieri, insomma, il giorno del lunedì sì, per molti di voi è il giorno di festa, ma molti di voi hanno deciso di lavorare ugualmente. Si fa festa la domenica, tutti del resto, quasi tutti, perché ci sono anche alcuni in città, vedo che molti, soprattutto barbieri, parrucchieri, stranieri, sì, arabi e anche cinesi, la domenica stanno aperti praticamente 7 giorni su 7, si può dire. Beh, insomma, invece molti di voi fanno festa la domenica, molti di voi fanno festa sia la domenica che il lunedì, e qualcuno solo la domenica, lavorando poi il lunedì. Strategie aziendali, qui bisogna alla fine riempire il cassetto per coprire anche i costi, ognuno di noi poi farà le proprie scelte. Io purtroppo non vi posso essere più utile, perché ormai i capelli non ce li ho più, pure crescono un pochino, e io mi arrangio da solo con una macchinetta che zzzzzzzz. In un attimo mi rado completamente. Bruttissimo, bruttissimo. Rimpiango i tempi in cui avevo i miei bei capelli. Non ero, insomma, non che fossi, però, insomma, col cappello. Lascia stare. Il Fabio Orgoglio quando aveva il capello, Bei tempi, mamma mia, La prossima, no, quella, la precedente l'abbiamo dedicata a tutti i barbieri, parrucchieri. La prossima canzone la dedichiamo invece a coloro che non hanno più i capelli e sono contenti ugualmente.
1: www.radiomugello.it

0: Mugello.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Io vado via ma tornerò. Ore 20 vi aspetto sempre qui da Radio Mugello. Hasta la vista, a dopo, ciao ciao.
8: Sono le 11:59.
10: Radio Mugello Notizie.
11: Poste Italiane comunica la riapertura secondo la tipologia polis dell'ufficio postale di San Piero a Sieve in via Donna Giovanni Minzoni dal lunedì 20 luglio. Sono terminati i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della pubblica amministrazione. Grazie al progetto Polis Casa dei Servizi Digitali, l'iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti, contribuendo al loro rilancio. Nell'ambito degli interventi si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell'ufficio, con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell'accesso ai servizi. In quest'ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura. La sede di San Piero a Sieve è a disposizione dei cittadini Cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Nella sola giornata di lunedì 20 luglio l'apertura sarà alle 10. Due addetti ai rifiuti sono morti sulla strada nell'arco di poche ore mentre stavano lavorando. Il primo decesso alle 6 del mattino nei pressi del corso di Barberino di Mugello, quando un 55enne del paese si è accasciato a terra. Il primo a soccorrerlo è stato un residente. Poi sono arrivate le ambulanze di carabinieri, ma per l'addetto dipendente di una ditta che lavora in subappalto per Alia Plures non c'è stato niente da fare. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri di Borgo San Lorenzo. L'altro decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio a Poggio a Luco, nel territorio comunale di Bagno a Ripoli. La vittima, un 52enne di Londra, dipendente da poche settimane di una consorziata di Alia che si occupa della raccolta dei rifiuti, è stata trovata riversa a terra a poca distanza dal mezzo di servizio. Il 118 ne ha constatato il decesso. La salma è stata trasferita a medicina legale di Careggi. Indagano i carabinieri della compagnia Firenze Oltrarno. La procura di Firenze ha trattenuto le salme a medicina legale, probabile l'autopsia per stabilire se ci sia un legame fra le temperature di questi giorni e l'improvviso malore dei due addetti, che non erano affetti da particolari patologie.
0: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
10: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
12: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
13: La pubblicità è una cosa seria.
14: Radio Mugello.
13: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
15: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
8: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.

0: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza, una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tutto nella tua musica del cuore.

0: Now that's having some fun.
1: Radio Mugello.
2: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
4: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
1: Infoline 335 800 1624.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Chiusura temporanea per il casello autostradale di Barberino di Mugello. La stazione sarà interdetta in entrata verso Bologna nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio. Il provvedimento è stato comunicato da Autostrade per l'Italia ed è necessario per consentire alcuni lavori di manutenzione dei giunti lungo l'autostrada 1 Milano-Napoli. Orario di chiusura dalle 22 di lunedì 20 luglio fino alle 6 di martedì 21 luglio. Due addetti ai rifiuti sono morti sulla strada nell'arco di poche ore mentre stavano lavorando. Il primo decesso alle 6 del mattino nei pressi del corso di Barberino di Mugello, quando un 55enne del paese si è accasciato a terra. Il primo a soccorrerlo è stato un residente. Poi sono arrivate le ambulanze di carabinieri, ma per l'addetto dipendente di una ditta che lavora in subappalto per Alia Plures non c'è stato niente da fare. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri di Borgo San Lorenzo. L'altro decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio a Poggio a Luco, nel territorio comunale di Bagno a Ripoli. La vittima, un 52enne di Londra, dipendente da poche settimane di una consorziata di Alia che si occupa della raccolta dei rifiuti, è stata trovata riversa a terra a poca distanza dal mezzo di servizio. Il 118 ne ha constatato il decesso. La salma è stata trasferita a medicina legale di Careggi. Indagano i carabinieri della compagnia Firenze Oltrarno. La procura di Firenze ha trattenuto le salme a medicina legale, probabile l'autopsia per stabilire se ci sia un legame fra le temperature di questi giorni e l'improvviso malore dei due addetti che non erano affetti da particolari patologie. Poste Italiane comunica la riapertura secondo la tipologia polis dell'ufficio postale di San Piero a Sieve in via Don Giovanni Minzoni dal lunedì 20 luglio. Sono terminati i lavori di ristrutturazione della sede, finalizzati ad accogliere non appena saranno operativi tutti i principali servizi della pubblica amministrazione. Grazie al progetto Polis Casa dei Servizi Digitali, l'iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti, contribuendo al loro rilancio. Nell'ambito degli interventi si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell'ufficio, con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell'accesso ai servizi. In quest'ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura. La sede di San Piero a Sieve è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Nella sola giornata di lunedì 20 luglio l'apertura sarà alle 10. Dopo l'approvazione all'unanimità della mozione sulla sicurezza stradale da parte del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Mugello, domenica 26 luglio alle 10.30 nella sala del Consiglio del Comune di Firenzuola, dibattito sull'argomento con la deputata Simona Bonafè, il senatore Dario Parrini, il presidente dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti, altri rappresentanti dell'Unione e rappresentanti della città metropolitana di Firenze. Sarà un momento di confronto aperto per condividere proposte e tenere sempre alta l'attenzione sul tema della sicurezza sulle nostre strade affinché possa diventare una questione di portata nazionale. Domenica mattina si è tenuto nel Parco Annigoni a Castagno d'Andrea il talk a cura dell'associazione Passo dopo Passo sulla guida in cammino con Dino Campana. L'evento è inserito nella giornata conclusiva del Festival della Montagna Fiorentina e nella prima di Castagno in Festa risulta un aggiornamento sul progetto che ripropone in termini moderni il pellegrinaggio che il poeta fece nel 1910 da Marradi alla Verna. L'associazione Passo dopo Passo ha appena concluso la stesura della guida e ha presentato l'itinerario avvalendosi di pannelli illustrativi. Il tragitto proposto percorre valli e crinali del Mugello che da Marradi portano a San Godenzo, entrando poi nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Prima tappa Marradi San Godenzo, 26 km circa, con unica sosta consigliata a Castagneto. Da San Godenzo il percorso continua fino a Castagno d'Andrea, 9 km circa. Terza tappa il tragitto da Castagno d'Andrea a Campigna con due possibili deviazioni, la direttissima che porta al Monte Falterona oppure quella che dal Borbotto permette di scoprire Gorganera, Capodarno e il Lago degli Idoli. La quarta tappa Campigna Stia si arricchisce di un'originale proposta: percorrere un tratto in treno e fermarsi a scoprire le le bellezze storiche di Bibbiena. Quinta e ultima tappa, Stia Laverna. Ciascuna tappa propone il percorso letterario accostando i componimenti poetici alle raffigurazioni delle attrattive locali, curate da Moreno Mugelli dell'associazione Passo dopo Passo. Un nuovo sistema di identità visiva e di posizionamento strategico per raccontare la Toscana più autentica tra paesaggio, cultura, comunità locali e turismo lento. Il Mugello, uno dei 28 ambiti territoriali omogenei in cui è suddivisa la Toscana dal punto di vista della promozione turistica nel contesto delle funzioni di informazione e accoglienza sostenute a livello regionale dall'azione sugli ambiti, si sviluppa con una nuova brand identity. La nuova brand identity è il risultato di un percorso di analisi che ha coinvolto dati turistici, studi sul posizionamento della destinazione, analisi del contesto digitale, ascolto del territorio e confronto con gli stakeholder locali, e sarà implementata in tutte le iniziative del circuito di Toscana promozione turistica. Un percorso promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello con l'obiettivo di dotare l'area di un'immagine coordinata capace di rafforzarne la riconoscibilità e supportarne nel tempo le attività di promozione. Il logo rappresenta la sintesi di questa strategia e non un semplice intervento grafico. Il nome Toscana Autentica identifica con immediatezza la direzione scelta. Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che dopo l'esperienza avviata nel 2025 amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il primo appuntamento in programma mercoledì 22 luglio con Music e Fashion Night e Commercianti in Mostra. Il centro di Barberino di Mugello si trasformerà in una grande vetrina a cielo aperto. I negozi usciranno dai propri spazi portando le loro attività lungo la strada. La serata sarà arricchita da sfilate e postazioni dedicate al mondo della moda, oltre a musica e concerti. Elio e le storie tese in concerto martedì 21 luglio alle 21:15 alla Parco Mediceo di Pratolino in occasione del Musart Festival con il loro Tour à la Carte, un nuovo modo di interpretare le esibizioni dal vivo. La particolare caratteristica è la selezione della scaletta di ogni concerto, che sarà scelta direttamente dal pubblico, che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e le storie tese. Con questa particolare scelta Elio e le storie tese daranno modo al pubblico di diventare parte integrante dello spettacolo, rendendoli non solo fruitori ma anche realizzatori di quello che andrà in scena in ogni data. Mercoledì 22 luglio torna l'ora blu, la rassegna estiva dedicata ai libri e alla lettura del comune di Rufina, con un appuntamento speciale sotto il cielo di Falgano. La serata si aprirà alle 18:30 con l'inaugurazione della nuova biblioteca diffusa all'aperto, uno spazio di condivisione pensato per rendere i libri accessibili a tutti e rafforzare la presenza culturale nelle frazioni. Iniziativa in collaborazione con Associazione Tutti Insieme di Falgano e Casi. Alle 21 per l'ora blu sarà ospite Alessio Marzini, autore del romanzo Il Tesoro di Firenze, il romanzo dei Fanti. Con 3 incontri anche il Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce alla rassegna promossa dalla Regione Toscana Le Notti dell'Archeologia. L'edizione di quest'anno ha per titolo Archeologia che unisce un mondo diviso. Secondo appuntamento mercoledì 22 luglio alle 21 nel Chiostro della Pieve di Sant'Agata con Montaccianico sotto il cielo degli antenati. Il Comune di Scarperia e San Piero invita il pubblico a vivere una serata speciale dedicata alla riscoperta di Montaccianico, antica roccaforte oggi oggetto di ricerca archeologica e di nuove narrazioni. Terzo e ultimo appuntamento all'auditorium del centro d'incontro a Borgo San Lorenzo sabato 25 luglio alle 21 con Trame di Argilla, la terra che unisce. Borgo San Lorenzo, crocevia di storie, terre, culture e ceramiche. Il Comune di Borgo San Lorenzo propone un viaggio affascinante attraverso la storia della ceramica mugellana, dal Rinascimento alla Liberty. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e accessibili ai disabili. Nell'ambito del calendario di eventi della rassegna Profumo di Vacanze, mercoledì 22 luglio alle 20 si terrà in piazza Sandro Pertini a Montebonello l'iniziativa solidale A Cena con pranzi a Caterina. L'evento unisce la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali alla beneficenza e prevede lo svolgimento del Bardiccio Day. L'intero ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Zia Caterina per sostenerne le attività d'assistenza ai bambini oncologici. La serata celebrerà il Bardiccio offerto per l'occasione dalle storiche macellerie di Rufina. Il programma della serata vedrà uno show cooking e la presentazione del volume di Alessandro Sarti, Il Bardiccio, storie e ricette di un insaccato ribelle. L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Pontassieve, dell'Accademia Italiana del Bardiccio e della Compagnia della Torre di Montebonello e vede la collaborazione attiva della stessa Compagnia della Torre e del corteo storico di Pontassieve. Per partecipare all'evento è richiesta la prenotazione, che può essere effettuata contattando il numero 335-5800-687 oppure rivolgendosi direttamente presso il chiosco situato in piazza Sandro Pertini a Montebonello. Uno spettacolo di musica, teatro e formazione firmato Venti Lucenti in coproduzione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino nell'ambito della rassegna Maggio Metropolitano, progetto che da 10 anni porta la grande musica in tutte le piazze e teatri della città metropolitana di Firenze. Il Parco Mediceo di Pratolino ospiterà giovedì 23 luglio alle 21 lo spettacolo Verdi Game, tutto nel mondo è burla. Si tratta di uno spettacolo partecipato di prosa e opera lirica, un gioco, una narrazione sulla vita e le opere di Giuseppe Verdi. Allestimento del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in coproduzione con Venti Lucenti, in collaborazione con l'Accademia del Maggio Musicale. Il progetto è finanziato dalla città metropolitana di Firenze. La regia e la scrittura scenica sono a cura di Manu Lalli con l'elaborazione musicale di Luca Giovanni Logi. Sul palco si esibiranno gli attori Chiara Casalbuoni e Leonardo Pesucci, insieme ai cantanti Ketevan Abulaze e Alexandru Tiba. La parte musicale sarà affidata all'orchestra Cupiditas, guidata dai direttori Pietro Mazzetti e Lorenzo Sanna. Le scene sono firmate da Roberta Lazzeri del laboratorio scenografico del Teatro del Maggio, mentre attrezzerie e costumi sono realizzati da Venti Lucenti in collaborazione con la sartoria del teatro. L'ingresso allo spettacolo a partire dalle 20:15 è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. 6° appuntamento giovedì 23 luglio, intitolato Che cosa c'era prima del Big Bang. 32esima edizione della festa di Liberazione a Borgo San Lorenzo. Dal 22 al 28 luglio la festa torna presso la rinnovata area feste del Foro Boario. Tanti temi che saranno discussi nei dibattiti, dalla questione palestinese alla campagna sulla patrimoniale alle tematiche politiche del territorio mugellano. Lo spazio birreria è attivo da giovedì 23 a domenica 26 luglio, sabato 25 con il contest Mugello Sonoro. Le serate del 22, 27 e 28 luglio saranno animate dal ballo liscio. Ultima domenica di luglio con Marradi ancora protagonista di un grande evento off-road. A fine giugno era stato il Trail del Galestro a raccogliere grandi consensi, ora tocca alla Marradi Superbike, non più quindi una corsa a piedi ma una prova di mountain bike disegnata in Toscana ma vicino alla Romagna. Confermato il percorso dello scorso anno, si gareggia su 40 km per un dislivello di 1572 metri. Al fianco del tracciato principale è previsto anche quello di 28 km per 1200 metri del percorso Classic. L'appuntamento è all'Urban Center di Marradi in Via della Repubblica per domenica 26 luglio con partenza alle 9. Previsto anche il tracciato per escursionisti. La gara quest'anno è la terza delle 4 tappe dell'MTB Tour Toscana, oltre che non a prova dell'Appennino Superbike e fa parte anche della Romagna Bike Cup.
3: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo Outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
12: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
13: State con noi, state con Radio Mugello.
14: Buon lunedì, da Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
5: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
9: State con noi, state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello c'è!
11: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Cerco Babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina, richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338-7562-036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a Torcetta Anna @gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Gaudenzio cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
2: Sono le 14:31.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
5: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
6: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
4: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
6: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiamalo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
10: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
9: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Chiusura temporanea per il casello autostradale di Barberino di Mugello. La stazione sarà interdetta in entrata verso Bologna nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio. Il provvedimento è stato comunicato da Autostrade per l'Italia ed è necessario per consentire alcuni lavori di manutenzione dei giunti lungo l'autostrada 1 Milano-Napoli. Orario di chiusura dalle 22 di lunedì 20 luglio fino alle 6 di martedì 21 luglio. Elio e le storie tese in concerto martedì 21 luglio alle 21.15 alla Parco Mediceo di Pratolino in occasione del Musart Festival con il loro Tour à la Carte, un nuovo modo di interpretare le esibizioni dal vivo. La particolare caratteristica è la selezione della scaletta di ogni concerto che sarà scelta direttamente dal pubblico che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e le Storie Tese. Con questa particolare scelta Elio e le Storie Tese daranno modo al pubblico di diventare parte integrante dello spettacolo rendendoli non solo fruitori ma anche realizzatori di quello che andrà in scena in ogni data. Nell'ambito del calendario di eventi della rassegna Profumo di Vacanze, mercoledì 22 luglio alle 20 si terrà in piazza Sandro Pertini a Montebonello l'iniziativa solidale a cena con zia Caterina. L'evento unisce la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali alla beneficenza e prevede lo svolgimento del Bardiccio Day. L'intero ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Zia Caterina per sostenerne le attività d'assistenza ai bambini oncologici. La serata celebrerà il bardiccio offerto per l'occasione dalle storiche macellerie di Rufina. Il programma della serata vedrà uno show cooking e la presentazione del volume di Alessandro Sarti, Il Bardiccio, storie e ricette di un insaccato ribelle. L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Pontassieve, dell'Accademia Italiana del Bardiccio e della Compagnia della Torre di Montebonello e vede la collaborazione attiva della stessa Compagnia della Torre e del corteo storico di Pontassieve. Per partecipare all'evento è richiesta la prenotazione che può essere effettuata contattando il numero 335 5800 687 oppure rivolgendosi direttamente presso il chiosco situato in piazza Sandro Pertini a Montebonello. Ultima domenica di luglio con Marradi ancora protagonista di un grande evento off-road. A fine giugno era stato il Trail del Galestro a raccogliere grandi consensi, ora tocca alla Marradi Superbike, non più quindi una corsa a piedi ma una prova di mountain bike disegnata in Toscana ma vicino alla Romagna. Confermato il percorso dello scorso anno, si gareggia su 40 km per un dislivello di 1572 metri. Al fianco del tracciato principale è previsto anche quello di 28 km per 1200 metri del percorso Classic. L'appuntamento è all'Urban Center di Marradi in Via della Repubblica per domenica 26 luglio con partenza alle 9. Previsto anche il tracciato per escursionisti. La gara quest'anno è la terza delle quattro tappe dell'MTB Tour Toscana, oltre che nona prova dell'Appennino Superbike e fa parte anche della Romagna Bike Cup.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
4: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.
5: Mami, lo hacemos los dos, nadie lo sabe.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
10: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi.

0: Sì. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: State con noi e state con Radio Mugello.
2: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

fate vobis. Chi ha ucciso per me l'ha fatto in onda. Italia favela, Italia favino, Italia favela, si Italia favorisce vino. Cucina giappo e reagisce in video. Mentre ci chatto hanno preso Igor, gli al viso. Sembra vi troverò senza gli amniso. A casa tutto bene per adesso regge. C'è chi se la beve e chi non lo regge. Fai spazio, devono

0: Da e...
1: Radio Mugello.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
9: Il ristorante dell'oggi Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
10: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
9: Infoline 335-8001624.
11: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: State con noi. Estate con Radio Mugello. Radio Mugello. Estate in musica.

0: sola.
1: Raccontalo urlando in versi.
0: E amore, vedrai che all'inferno non ci vai tu.
2: In ogni momento della tua giornata,
3: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
2: Scegli la radio giusta.
3: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16esimo autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16esimo autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi. E state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello.

0: Sono le 16:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La perturbazione in transito sul nord Italia interesserà la Toscana nel pomeriggio e nella serata di martedì 21 luglio. L'aumento dell'instabilità porterà piogge e temporali anche forti associati a forti colpi di vento e grandinate nelle zone centro-settentrionali della regione. Per questo la sala operativa unica della Protezione Civile Regionale ha emesso un'allerta meteo con codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore, con validità dalle 8 fino alla mezzanotte della giornata di martedì 21 luglio. La Protezione Civile raccomanda come sempre di tenersi aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo ed evitare di sostare nelle zone circostanze agli alvei dei corsi d'acqua e seguire le indicazioni delle autorità.
3: Chiusura temporanea per il casello autostradale di Barberino di Mugello. La stazione sarà interdetta in entrata verso Bologna nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio. Il provvedimento è stato comunicato da Autostrade per l'Italia ed è necessario per consentire alcuni lavori di manutenzione dei giunti lungo l'autostrada 1 Milano-Napoli. Orario di chiusura dalle 22 di lunedì 20 luglio fino alle 6 di martedì 21 luglio.
2: La Regione Toscana ha prorogato i termini per l'inserimento della rendicontazione delle spese sostenute relativamente alle richieste di immediato sostegno in riferimento all'evento dell'emergenza marzo 2025 che ha portato alluvioni in tutta la Toscana. Tra le proroghe ha disposto la scadenza per la rendicontazione al 15 settembre 2026. Nell'ordinanza è specificato che per la proroga riguarda esclusivamente la rendicontazione con termine ultimo per il sostenimento delle spese e l'effettuazione dei relativi pagamenti mantenuto al 31 luglio 2026.
3: Uno spettacolo di musica, teatro e formazione firmato 20 Lucenti in coproduzione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino nell'ambito della rassegna Maggio Metropolitano, progetto che da 10 anni porta la grande musica in tutte le piazze e teatri della città metropolitana di Firenze. Il Parco Mediceo di Pratolino ospiterà giovedì 23 luglio alle 21 lo spettacolo Verdi Game, tutto nel mondo è burla. Si tratta di uno spettacolo partecipato di prosa e opera lirica, un gioco, una narrazione sulla vita e le opere di Giuseppe Verdi. Allestimento del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in coproduzione con 20 Lucenti, in collaborazione con l'Accademia del Maggio Musicale. Il progetto è finanziato dalla Città Metropolitana di Firenze. La regia e la scrittura scenica sono a cura di Manu Lalli con l'elaborazione musicale di Luca Giovanni Logi. Sul palco si esibiranno gli attori Chiara Casalbuoni e Leonardo Pesucci, insieme ai cantanti Ketevan Abulaz e Alexandru Tiba. La parte musicale sarà affidata all'orchestra Cupiditas, guidata dai direttori Pietro Mazzetti e Lorenzo Sanna. Le scene sono firmate da Roberta Lazzeri del laboratorio scenografico del Teatro del Maggio, mentre attrezzerie e costumi sono realizzati da 20 Lucenti in collaborazione con la Sartoria del Teatro. L'ingresso allo spettacolo a partire dalle 20:15 è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti. Nell'ambito del calendario di eventi della rassegna Profumo di Vacanze, mercoledì 22 luglio alle 20 si terrà in piazza Sandro Pertini a Montebonello l'iniziativa solidale a cena con zia Caterina. L'evento unisce la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali alla beneficenza e prevede lo svolgimento del Bardiccio Day. L'intero ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Zia Caterina per sostenerne le attività d'assistenza ai bambini oncologici. La serata celebrerà il Bardiccio offerto per l'occasione dalle storiche macellerie di Rufina. Il programma della serata vedrà uno show cooking e la presentazione del volume di Alessandro Sarti, Il Bardiccio, storie e ricette di un insaccato ribelle. L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Pontassieve, dell'Accademia Italiana del Bardiccio e della Compagnia della Torre di Montebonello e vede la collaborazione attiva della stessa Compagnia della Torre e del corteo storico di Pontassieve. Per partecipare all'evento è richiesta la prenotazione che può essere effettuata contattando il numero 335-5800-687 oppure rivolgendosi direttamente presso il chiosco situato in piazza Sandro Pertini a Montebonello. Con 3 incontri anche il Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce alla rassegna promossa dalla Regione Toscana Le Notti dell'Archeologia. L'edizione di quest'anno ha per titolo Archeologia che unisce un mondo diviso. Secondo appuntamento mercoledì 22 luglio alle 21 nel chiostro della Pieve di Sant'Agata con Montaccianico sotto il cielo degli antenati. Il comune di Scarperia e San Piero invita il pubblico a vivere una serata speciale dedicata alla riscoperta di Montaccianico, antica roccaforte oggi oggetto di ricerca archeologica e di nuove narrazioni. Terzo e ultimo appuntamento all'autunno all'auditorium del centro d'incontro a Borgo San Lorenzo sabato 25 luglio alle 21 con Trame di argilla, la terra che unisce. Borgo San Lorenzo, crocevia di storie, terre, culture, ceramiche. Il comune di Borgo San Lorenzo propone un viaggio affascinante attraverso la storia della ceramica mugellana, dalla Rinascimento alla Liberty. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e accessibili ai disabili.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival.
10: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Non vendermi, amore mio, non vedi?

0: Amore mio, vedi, sono quello che non hai.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Vieni.

stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
11: Dimmi se sei un uomo, vero un pistolero, sei già dove

0: Sono le 16:31.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo bici Graziella ripiegabile ruota 20 a 50 euro a Vicchio 345-4499-274. Vendo taglierba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio 345-4499-274. Causa chiusura attività vendo carrelli per uso estetico 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380 3410 892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio 389 9487 355. Vendo Panda 1200 4x4 con impianto a GPL 347 5189 621. Debora. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro 328 6487 256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi, il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale 338 8619 092. Vendo moto Honda CB500F ABS anno 2016 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro 333 2908 729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone 333 3564 903. Regalo due reti per letti singoli 333 3564 903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72, 338 3396 375. Vendesi attività di toelettatura a Borgo San Lorenzo, per informazioni 331 1376 492. Signora 54enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare a partire da settembre, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo 366 8762 186. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa 339 3767 210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano Vicchio, Londa Rufina 333 5747 830. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello 327 1182 381. Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338 3611 298.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000.
4: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
3: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
10: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
11: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: La pubblicità è una cosa seria.
14: Radio Mugello,
13: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
15: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Sono le 16:59.
3: Radio Mugello Notizie.
4: In merito all'interrogazione presentata dal gruppo consiliare Borgo Visione riguardo allo stato di manutenzione del cimitero di San Giovanni Maggiore, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo ritiene opportuno ricordare il percorso intrapreso fin dal proprio insediamento per migliorare il decoro e la gestione dei 17 cimiteri comunali. A partire da settembre 2025, grazie al reintegro nell'organico del cantiere comunale di 3 nuove unità lavorative, è stato possibile riportare in gestione diretta la quasi totalità dei servizi cimiteriali, dalle operazioni tumulazione, estumazione, inumazione ed esumazione fino alla manutenzione del verde. Questa scelta organizzativa ha prodotto risultati concreti sia sul piano economico che su quello della qualità del servizio. Se nel 2024 e nel 2025 la gestione dei cimiteri comunali affidati a ditte esterne comportava una spesa superiore ai 40.000 euro annui, nei primi sei mesi del 2026, con la gestione svolta prevalentemente in economia diretta, i costi per prestazioni esterne si sono ridotti a circa 1.400 euro. Il risparmio conseguito non è rimasto sulla carta, ma è stato reinvestito direttamente nei cimiteri comunali. Nel 2025 è stato infatti avviato un piano di ampliamento della dotazione di ossari che ha interessato i cimiteri di Luco Ronta, Olmi, Polcanto e del capoluogo, con un primo lotto di interventi del valore complessivo di 65.000 euro. Parallelamente si è registrata una significativa diminuzione delle segnalazioni da parte dei cittadini riguardante criticità sulla gestione dei servizi cimiteriali, a conferma dell'efficacia delle scelte adottate. L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo è pienamente consapevole che la manutenzione cimiteriale richiede un impegno costante, che possano verificarsi situazioni puntuali che necessitano di interventi tempestivi. Per questo motivo il monitoraggio continua quotidianamente e gli interventi avvengono programmati secondo criteri di priorità e nell'interesse dell'intera rete dei 17 cimiteri comunali. L'obiettivo resta quello di garantire luoghi decorosi, curati e rispettosi della memoria dei defunti, proseguendo nel percorso di miglioramento già avviato attraverso una gestione più efficiente delle risorse pubbliche e un costante investimento nella qualità dei servizi.
5: Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 24 luglio a Vicchio, alla Casa di Giotto, Love Bombing, il codice segreto della manipolazione, edito da Rizzoli nel 2024. Daniela Morozzi incontra l'autrice Roberta Lippi con letture a cura della compagnia Catalyst. Elio e le storie tese in concerto martedì 21 luglio alle 21:15 al Parco Mediceo di Pratolino in occasione del Musart Festival, con il loro Tour à la carte, un nuovo modo di interpretare le esibizioni dal vivo. La particolare caratteristica è la selezione della scaletta di ogni concerto, che sarà scelta direttamente dal pubblico, che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e le storie tese. Con questa particolare scelta, Elio e le storie tese daranno modo al pubblico di diventare parte integrante dello spettacolo, rendendoli non solo fruitori ma anche realizzatori di quello che andrà in scena in ogni data. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Sesto appuntamento, giovedì 23 luglio, intitolato Che cosa c'era prima del Big Bang.
6: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 98 vetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
6: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
5: Infoline 335-8001624.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-

0: efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina, richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338-7562-036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a Torcetta anna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Gaudenzio cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
5: Sono le 17:33.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
3: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
8: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: State con noi e state con Radio Mugello. Radio Mugello.

0: State con noi. Estate con Radio Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
1: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La perturbazione in transito sul nord Italia interesserà la Toscana nel pomeriggio e nella serata di martedì 21 luglio. L'aumento dell'instabilità porterà piogge e temporali anche forti associati a forti colpi di vento e grandinate nelle zone centro-settentrionali della regione. Per questo la sala operativa unica della Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta meteo con codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore, con validità dalle 8 fino alla mezzanotte della giornata di martedì 21 luglio. La Protezione Civile raccomanda come sempre di tenersi aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo ed evitare di sostare nelle zone circostanze agli alvei dei corsi d'acqua e seguire le indicazioni delle autorità.
3: Chiusura temporanea per il casello autostradale di Barberino di Mugello. La stazione sarà interdetta in entrata verso Bologna nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio. Il provvedimento è stato comunicato da Autostrade per l'Italia ed è necessario per consentire alcuni lavori di manutenzione dei giunti lungo l'autostrada 1 Milano-Napoli. Orario di chiusura dalle 22 di lunedì 20 luglio fino alle 6 di martedì 21 luglio.
2: In merito all'interrogazione presentata al gruppo consiliare Borgo Visione riguardo allo stato di manutenzione del cimitero di San Giovanni Maggiore, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo ritiene opportuno ricordare il percorso intrapreso fin dal proprio insediamento per migliorare il decoro e la gestione dei 17 cimiteri comunali. A partire da settembre 2025, grazie al reintegro nell'organico del cantiere comunale di 3 nuove unità lavorative, è stato possibile riportare in gestione diretta la quasi totalità dei servizi cimiteriali, dalle operazioni tumulazione, estumazione, inumazione ed esumazione fino alla manutenzione del verde. Questa scelta organizzativa ha prodotto risultati concreti sia sul piano economico che su quello della qualità del servizio. Se nel 2024 e nel 2025 la gestione dei cimiteri comunali affidati a ditte esterne comportava una spesa superiore a 40.000 euro annui, nei primi sei mesi del 2026, con la gestione svolta prevalentemente in economia diretta, i costi per prestazioni esterne si sono ridotti a circa 1.400 euro. Il risparmio conseguito non è rimasto sulla carta, ma è stato reinvestito direttamente nei cimiteri comunali. Nel 2025 è stato infatti avviato un piano di ampliamento della dotazione di ossari che ha interessato i cimiteri di Luco Ronta, Olmi, Polcanto e del capoluogo, con un primo lotto di interventi del valore complessivo di 65.000 euro. Parallelamente si è registrata una significativa diminuzione delle segnalazioni da parte dei cittadini riguardante criticità sulla gestione dei servizi cimiteriali, a conferma dell'efficacia delle scelte adottate. L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo è pienamente consapevole che la manutenzione dei cimiteri richiede un impegno costante, che possano verificarsi situazioni puntuali che necessitano di interventi tempestivi. Per questo motivo il monitoraggio continua quotidianamente e gli interventi avvengono programmati secondo criteri di priorità e nell'interesse dell'intera rete dei 17 cimiteri comunali. L'obiettivo resta quello di garantire luoghi decorosi, curati e rispettosi della memoria dei defunti, proseguendo il percorso di miglioramento già avviato attraverso una gestione più efficiente delle risorse pubbliche e un costante investimento nella qualità dei servizi.
3: Domenica mattina si è tenuto nel Parco Annigoni a Castagno d'Andrea il talk a cura dell'associazione Passo dopo passo sulla guida in cammino con Dino Campana. L'evento, inserito nella giornata conclusiva del Festival della Montagna Fiorentina e nella prima di Castagno in Festa, risulta un aggiornamento sul progetto che ripropone in termini moderni il pellegrinaggio che il poeta fece nel 1910 da Marradi alla Verna. L'associazione Passo dopo passo ha appena concluso la stesura della guida e ha presentato l'itinerario avvalendosi di pannelli illustrativi. Il tragitto proposto percorre valli e crinali del Mugello che da Marradi portano a San Godenzo, entrando poi nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Prima tappa Marradi-San Godenzo, 26 km circa, con unica sosta consigliata a Castagneto. Da San Godenzo il percorso continua fino a Castagno d'Andrea, 9 km circa. Terza tappa il tragitto da Castagno d'Andrea a Campigna, con due possibili deviazioni: la direttissima che porta al Monte Falterona oppure quella che dal Borbotto permette di scoprire Gorganera, Capodarno e il Lago degli Idoli. La quarta tappa Campigna-Stia si arricchisce di un'originale proposta: percorrere un tratto in treno e fermarsi a scoprire le bellezze storiche di Bibbiena. Quinta e ultima tappa Stia-Laverna. Ciascuna tappa propone il percorso letterario accostando i componimenti poetici alle raffigurazioni delle attrattive locali, curate da Moreno Mugelli dell'associazione Passo dopo passo.
1: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. e per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Bayway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
7: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Check it out.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo

Parlarmi di nord, non i suoi fossi distesi ad accogliere i tuffi di tutti noi, non le sue strade ormai sempre più nere, non le sue notti infinite passate a sfinire il bicchiere.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschitto Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
3: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
2: Infoline 335 8001624.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La perturbazione in transito sul nord Italia interesserà la Toscana nel pomeriggio e nella serata di martedì 21 luglio. L'aumento dell'instabilità porterà piogge e temporali anche forti associati a forti colpi di vento e grandinate nelle zone centro-settentrionali della regione. Per questo la sala operativa unica della Protezione Civile Regionale ha emesso un'allerta meteo con codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore, con validità dalle 8 fino alla mezzanotte della giornata di martedì 21 luglio. La Protezione Civile raccomanda come sempre di tenersi aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo ed evitare di sostare nelle zone circostanze agli alvei dei corsi d'acqua e seguire le indicazioni delle autorità.
3: Chiusura temporanea per il casello autostradale di Barberino di Mugello. La stazione sarà interdetta in entrata verso Bologna nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio. Il provvedimento è stato comunicato da Autostrade per l'Italia ed è necessario per consentire alcuni lavori di manutenzione dei giunti lungo l'autostrada 1 Milano-Napoli. Orario di chiusura dalle 22 di lunedì 20 luglio fino alle 6 di martedì 21 luglio.
2: La Regione Toscana ha prorogato i termini per l'inserimento della rendicontazione delle spese sostenute relativamente alle richieste di immediato sostegno in riferimento all'evento dell'emergenza marzo 2025 che ha portato alluvioni in tutta la Toscana. Tale proroga ha disposto la scadenza per la rendicontazione al 15 settembre 2026. Nell'ordinanza è specificato che per la proroga riguarda esclusivamente la rendicontazione con termine ultimo per il sostenimento delle spese e l'effettuazione dei relativi pagamenti mantenuto al 31 luglio 2026.
3: L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze informa che per consentire l'esecuzione di lavori di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della carreggiata sarà istituita la chiusura temporanea al transito della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate. Nel comune di Borgo San Lorenzo, nel tratto compreso tra Ronta e Razzuolo, dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700. La chiusura sarà effettuata esclusivamente nelle ore notturne dalle 22.30 alle 6 tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio, tra mercoledì 22 giovedì 23 luglio, tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. L'intervento riguarda la realizzazione di attraversamenti idraulici nell'ambito delle opere di ripristino della carreggiata e di consolidamento del versante, necessarie per migliorare la sicurezza della viabilità. La scelta di concentrare le lavorazioni nelle ore notturne è stata adottata per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e ai residenti. Durante la chiusura sarà consentito esclusivamente il transito dei veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. L'impresa esecutrice provvederà all'installazione della segnaletica di preavviso e di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2: In merito all'interrogazione presentata al gruppo consiliare Borgo Visione riguardo allo stato di manutenzione del cimitero di San Giovanni Maggiore, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo ritiene opportuno ricordare il percorso intrapreso fin dal proprio insediamento per migliorare il decoro e la gestione dei 17 cimiteri comunali. A partire da settembre 2025, grazie al reintegro nell'organico del cantiere comunale di 3 nuove unità lavorative, è stato possibile riportare in gestione diretta la quasi totalità dei servizi cimiteriali, dalle operazioni tumulazione, estumazione, inumazione ed esumazione fino alla manutenzione del verde. Questa scelta organizzativa ha prodotto risultati concreti sia sul piano economico che su quello della qualità del servizio. Se nel 2024 e nel 2025 la gestione dei cimiteri comunali affidati a ditte esterne comportava una spesa superiore ai 40.000 euro annui, nei primi sei mesi del 2026, con la gestione svolta prevalentemente in economia diretta, i costi per prestazioni esterne si sono ridotti a circa 1.400 euro. Il risparmio conseguito non è rimasto sulla carta, ma è stato reinvestito direttamente nei cimiteri comunali. Nel 2025 è stato infatti avviato un piano di ampliamento della dotazione di ossari che ha interessato i cimiteri di Luco, Ronta, Olmi, Polcanto e del capoluogo, con un primo lotto di interventi del valore complessivo di 65.000 euro. Parallelamente si è registrata una significativa diminuzione delle segnalazioni da parte dei cittadini riguardante criticità sulla gestione dei servizi cimiteriali, a conferma dell'efficacia delle scelte adottate. L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo è pienamente consapevole che la manutenzione dei cimiteri richiede un impegno costante, che possano verificarsi situazioni puntuali che necessitano di interventi tempestivi. Per questo motivo il monitoraggio continua quotidianamente e gli interventi avvengono programmati secondo criteri di priorità e nell'interesse dell'intera rete dei 17 cimiteri comunali. L'obiettivo resta quello di garantire luoghi decorosi, curati e rispettosi della memoria dei defunti, proseguendo nel percorso di miglioramento. intervento già avviato attraverso una gestione più efficiente delle risorse pubbliche e un costante investimento nella qualità dei servizi.
3: Uno spettacolo di musica, teatro e formazione firmato Venti Lucenti in coproduzione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino nell'ambito della rassegna Maggio Metropolitano, progetto che da 10 anni porta la grande musica in tutte le piazze e teatri della città metropolitana di Firenze. Il Parco Mediceo di Pratolino ospiterà giovedì 23 luglio alle 21 lo spettacolo Verdi Game, tutto nel mondo è burla. Si tratta di uno spettacolo partecipato di prosa e opera lirica, un gioco, una narrazione sulla vita e le opere di Giuseppe Verdi. Allestimento del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in coproduzione con Venti Lucenti, in collaborazione con l'Accademia del Maggio Musicale. Il progetto è finanziato dalla città metropolitana di Firenze. La regia e la scrittura scenica sono a cura di Manu Lalli con l'elaborazione musicale di Luca Giovanni Logi. Sul palco si esibiranno gli attori Chiara Casalbuoni e Leonardo Pesucci, insieme ai cantanti Ketevan Abulazze e Alexandru Tiba. La parte musicale sarà affidata all'orchestra Cupiditas, guidata dai direttori Pietro Mazzetti e Lorenzo Sanna. Le scene sono firmate da Roberta Lazzeri del laboratorio scenografico del Teatro del Maggio, mentre attrezzerie e costumi sono realizzati da Venti Lucenti in collaborazione con la Sartoria del Teatro. L'ingresso allo spettacolo a partire dalle 20:15 è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti. Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che dopo l'esperienza avviata nel 2025 amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il primo appuntamento in programma mercoledì 22 luglio con Music e Fashion Night e Commercianti in Mostra. Il centro di Barberino di Mugello si trasformerà in una grande vetrina a cielo aperto. I negozi usciranno dai propri spazi portando le loro attività lungo la strada. La serata sarà arricchita da sfilate e postazioni dedicate al mondo della moda, oltre a musica e concerti. Nell'ambito del calendario di eventi della rassegna Profumo di Vacanze, mercoledì 22 luglio alle 20 si terrà in piazza Sandro Pertini a Montebonello l'iniziativa solidale a cena con zia Caterina. L'evento unisce la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali alla beneficenza e prevede lo svolgimento del Bardiccio Day. L'intero ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Zia Caterina per sostenerne le attività d'assistenza ai bambini oncologici. La serata celebrerà il Bardiccio offerto per l'occasione dalle storiche macellerie di Rufina. Il programma della serata vedrà uno show cooking e la presentazione del volume di Alessandro Sarti, Il Bardiccio, storie e ricette di un insaccato ribelle. L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Pontassieve, dell'Accademia Italiana del Bardiccio e della Compagnia della Torre di Montebonello e vede la collaborazione attiva della stessa Compagnia della Torre e del Corteo Storico di Pontassieve. Per partecipare all'evento è richiesta la prenotazione che può essere effettuata contattando il numero 335-5800-687 oppure rivolgendosi direttamente presso il chiosco situato in piazza Sandro Pertini a Montebonello. Con 3 incontri anche il Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce alla rassegna promossa dalla Regione Toscana Le Notti dell'Archeologia. L'edizione di quest'anno ha per titolo Archeologia che unisce un mondo diviso. Secondo appuntamento mercoledì 22 luglio alle 21 nel chiostro della Pieve di Sant'Agata con Montaccianico sotto il cielo degli antenati. Il Comune di Scarperia e San Piero invita il pubblico a vivere una serata speciale dedicata alla riscoperta di Montaccianico, antica roccaforte oggi oggetto di ricerca archeologica e di nuove narrazioni. Terzo e ultimo appuntamento all'auditorium del centro d'incontro a Borgo San Lorenzo sabato 25 luglio alle 21 con Trame di argilla, la terra che unisce. Borgo San Lorenzo, crocevia di storie, terre, culture, ceramiche. Il Comune di Borgo San Lorenzo propone un viaggio affascinante attraverso la storia della ceramica mugellana, dalla Rinascimento alla Liberty. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e accessibili ai disabili. Dopo l'approvazione all'unanimità della mozione sulla sicurezza stradale da parte del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Mugello, domenica 26 luglio alle 10:30 nella sala del Consiglio del Comune di Firenzuola, dibattito sul sull'argomento con la deputata Simona Bonafei, il senatore Dario Parrini, il presidente dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti, altri rappresentanti dell'Unione e rappresentanti della città metropolitana di Firenze. Sarà un momento di confronto aperto per condividere proposte e tenere sempre alta l'attenzione sul tema della sicurezza sulle nostre strade affinché possa diventare una questione di portata nazionale. 32esima edizione della festa di Liberazione a Borgo San Lorenzo. Dal 22 al 28 luglio la festa torna presso la rinnovata area feste del Foro Boario. Tanti temi che saranno discussi nei dibattiti, dalla questione palestinese alla campagna sulla patrimoniale alle tematiche politiche del territorio mugellano. Lo spazio birreria è attivo da giovedì 23 a domenica 26 luglio, sabato 25 con il contest Mugello Sonoro. Le serate del 22, 27 e 28 luglio saranno animate dal ballo liscio. Mercoledì 22 luglio torna l'ora blu, la rassegna estiva dedicata ai libri alla lettura del comune di Rufina, con un appuntamento speciale sotto il cielo di Falgano. La serata si aprirà alle 18.30 con l'inaugurazione della nuova biblioteca diffusa all'aperto, uno spazio di condivisione pensato per rendere i libri accessibili a tutti e rafforzare la presenza culturale nelle frazioni. Iniziativa in collaborazione con Associazione Tutti Insieme di Falgano e Casi. Alle 21 per l'ora blu sarà ospite Alessio Marzini, autore del romanzo Il tesoro di Firenze, il romanzo dei fanti. Domenica mattina si è tenuto nel Parco Annigoni a Castagno d'Andrea il talk a cura dell'associazione Passo dopo passo sulla guida in cammino con Dino Campana. L'evento è inserito nella giornata conclusiva del Festival della Montagna Fiorentina e nella prima di Castagno in Festa risulta un aggiornamento sul progetto che ripropone in termini moderni il pellegrinaggio che il poeta fece nel 1910 da Marradi alla Verna. L'associazione Passo dopo passo ha appena concluso la stesura della guida e ha presentato l'itinerario avvalendosi di pannelli illustrativi. Il tragitto proposto percorre valli e crinali del Mugello che da Marradi portano a San Godenzo, entrando poi nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Prima tappa Marradi-San Godenzo, 26 km circa, con unica sosta consigliata a Castagneto. Da San Godenzo il percorso continua fino a Castagno d'Andrea, 9 km circa. Terza tappa il tragitto da Castagno d'Andrea a Campigna con due possibili deviazioni, la direttissima che porta al Monte Falterona oppure quella che dal Borbotto permette di scoprire Gorganera, Capodarno e il Lago degli Idoli. La quarta tappa Campigna-Stia si arricchisce di un'originale proposta: percorrere un tratto in treno e fermarsi a scoprire le bellezze storiche di Bibbiena. Quinta e ultima tappa Stia-Laverna. Ciascuna tappa propone il percorso letterario accostando i componimenti poetici alle raffigurazioni delle attrattive locali, curate da Moreno Mugelli dell'associazione Passo dopo passo. Elio e le storie tese in concerto martedì 21 luglio alle 21.15 alla Parco Mediceo di Pratolino in occasione del Musart Festival con il loro Tour à la carte, un nuovo modo di interpretare le esibizioni dal vivo. La particolare caratteristica è la selezione della scaletta di ogni concerto che sarà scelta direttamente dal pubblico che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e le storie tese. Con questa particolare scelta Elio e le storie tese daranno modo al pubblico di diventare parte integrante dello spettacolo, rendendoli non solo fruitori ma anche realizzatori di quello che andrà in scena in ogni data. Sabato 25 luglio alle 21 Piazza Scalelli a Marradi ospiterà una riunione di pugilato dilettantistico tra Toscana ed Emilia Romagna. L'evento, denominato Derby dell'Appennino, vedrà confrontarsi sul ring alcuni dei migliori pugili emergenti toscani ed emiliano-romagnoli. Tra gli atleti più attesi della Box Mugello figurano Ermir Aruni ed Ermon Arefaine, considerate due delle principali promesse della società insieme a Michele Bertini, Miled Sbidi e Thomas Pecorini.
4: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19.
1: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
3: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
1: Infoline 335 800 1624.
4: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 2396 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: musica.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: buscarse.
1: Radio Mugello.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
9: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
10: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
11: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
9: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
11: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
12: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
14: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239. 6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
5: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
4: Infoline 335 800 1624.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

Siamo praticamente sommersi dai cavi, dai fili. Sì, buonasera, buonasera. Ci sono fili ovunque. Se non mi sentite più, perché mi sono praticamente aggrovigliato tutto, e quindi venitemi in soccorso. Buonasera, dicevamo, buonasera, c'è il Fabio Orgoglio insieme a voi qui su Radio Mugello. Lunedì 20 di luglio, piena estate, piena calda estate. Sigla! Yepa! Radio Mugello presenta quello del lunedì. Presenta! Sì che c'è! Non c'è! Divertimento assicurato! Eh sì!

E allora Fabio Orgoglio insieme a voi in questo bel lunedì sera, belli caldi, siamo caldi, dischi caldi ma anche dischi freschi per passare un buon lunedì sera. Buona estate, l'abbiamo già detto, io direi insomma di andare a palla con la musica. Sì, tante belle canzoni da ascoltare insieme, si parte con Dracula.

Ci stava bene questo finale. Canzone sicuramente più adatta per quando è buio, per non spaventarvi, per non inquietarvi, io l'ho proposta adesso. Dracula, qui su Radio Mugello con il Fabio Orgoglio, ancora musica da ballare. Peggy Goo.

Grande, grande Peggy Goo. Oh, ma che bella. 2019 questo suo successo. Ce lo siamo veramente gustato qui su Radio Mugello con il Fabio Orgoglio. Sì, dai che ce la facciamo. Con il Fabio Orgoglio, sì. Ancora buon lunedì sera a tutti. Yo, what a life!

World è Life, carica, ne abbiamo bisogno a quest'ora. E io lo dico sempre, quando arriva l'ora X, 20:30 più di lì, siamo alle 20:26. Buona cena a tutti, oppure buona digestione se avete già cenato, oppure visto che è anche estate e ci sta insomma attardarsi un pochino, siete nel vostro localino preferito, ma anche a casa vostra, sul terrazzo, nel giardino, e sorseggiate un fresco e frizzante aperitivo, non necessariamente alcolico, perché con questo caldo l'alcol magari poi ci potrebbe fare anche male. Lo sorseggiate? Sì. State cenando? Sì. Oppure siete in piena digestione? Sì. Lo state facendo grazie a noi, insieme a noi, non grazie a noi, insieme a noi di Radio Mugello, insieme al Fabio Orgoglio. Dopo What a Life, torniamo alla musica italiana, una grandissima Mina, Portati Via.

0: che non ho fretta.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.

archiviati anche i mondiali di calcio. Sì, ha vinto la Spagna. Non so se voi avete visto ieri sera la finale. Io ho visto parte del secondo tempo, naturalmente i supplementari. Piaciuta, partita combattuta, ha vinto chi ha giocato meglio naturalmente, però anche l'Argentina si è battuta con onore. Loro hanno questo modo di giocare molto spigoloso, loro però insomma ci tengono tantissimo la maglia, e partivano svantaggiati contro la Spagna. È stata una battaglia, una vera e propria battaglia, come deve essere poi del resto una finale. E per quanto riguarda invece l'edizione, quest'ultima edizione è gradevole, a me non è dispiaciuta, non l'ho seguita con l'attenzione magari ci sarebbe stata se ci fosse stata la nostra nazionale, ma questo è normale. Però ci sono state belle partite un po' meno belle, questo rientra un po' così nella logica, però dai, non male come edizione. C'è chi si lamenta del fatto che tra un tempo e l'altro ci fosse questo spettacolo così, ma io non lo trovo poi così male. Dov'è il problema? Tutto cambia e ci si può adeguare anche a questo modo di fare sport spettacolo, di abbinarli insieme. Questo funziona molto negli Stati Uniti, però non è detto poi che alla fine lo dobbiamo fare per forza, ma non è detto anche che non lo dobbiamo fare. Si giocavano negli Stati Uniti, Canada e Messico, e nelle partite appunto di questo mondiale, tra il primo e il secondo tempo, c'era questo intermezzo di spettacolo, così, che sicuramente il pubblico gradirà, è aggradito, e quindi non ci trovo niente di strano. C'è gente che non sopporta i cambiamenti, non vuole, però a volte i cambiamenti sono necessari. Sei con Radio Mugello, sei con il Fabio Orgoglio, ancora a tutti buon lunedì sera. Sì, il lunedì sera con Radio Mugello è tutto più bello, eh.

Voilà, lei Elettra Lamborghini, sta funzionando in questa estate 2026 questo suo brano che ha presentato all'ultima edizione del Festival di Sanremo. Le 20:42 c'è il Fabio Orgoglio insieme a voi qui da Radio Mugello. Ancora buonasera a tutti, buon lunedì sera, buona estate.

Questa e la prossima sono due canzoni sicuramente collegate tra loro. E se state attenti avrete capito anche il perché. Ora abbiamo Bundabash con la loro Maria.

0: però 2018, insomma, il tempo è passato, il tempo vola. Bundabash ci facevano ballare, ci facevano divertire nell'estate del 2018 con questa loro Maria.
1: Everything I play gonna be

Grande, grande, gran genere, eh? Everything I do gonna be funky from now on. Oh yeah, lo aggiungo io. Lou Donaldson! Fantastico, fantastico. L'ora giusta per un buon funky. Te gusta? Te gusta? Oh, ci stiamo tuffando in generi che non potevamo neanche immaginare. Arrivano New Genea!

il fantastico duo napoletano New Genea, ieri protagonisti a Bologna in concerto. Sì, è stato recuperato il concerto inizialmente previsto per mercoledì 1 luglio, poi annullato a causa delle avverse condizioni meteo. È stato recuperato ieri sera a Bologna, Parco delle Sequoie, Parco delle Caserme Rosse, Sequoie Music Park, è definito, chiamatelo come volete. Insomma, comunque ci sono dei buoni concerti in questa zona di Bologna. Ieri, per esempio, quindi New Genea. Grandi, grandi, grandi, dal vivo credo che rendano tantissimo. Ma avevo una mezza voglia di andare, poi dopo mi sono fermato. No, sono stato in famiglia ieri, dai. Non si può sempre andare anche in giro, sono stato molto bene in famiglia. Ho passato una bella domenica con mia moglie, che la saluto, cara mogliettina, cara Nesà. È sempre un piacere stare con te, insomma, abbiamo passato una bella domenica all'aria aperta, siamo andati un po' in giro così, bene, poi alla sera eravamo stanchi, niente concerto. Ci può stare, bisogna anche ogni tanto rilassarsi e prendersi il tempo per un pochino di riposo.

Lo so che piace anche a voi questo repentino cambio di generi. Dopo questo buon blues di Gary Moore, direi di andare con qualcosa che, con quello che insomma è il, qualcosa di, non so prego come definirlo, insomma, comunque il nuovo singolo di lui, DJ Nell, ci fa ballare anche in quest'estate 2026. Qui, anche qui su Radio Mugello, DJ Nell.

Vive la vita sognando, DJ Nell, canzone scritta insieme a Riccardo Pisacane. Un grande saluto a tutto quanto il fan club di DJ Nell, ci stanno ascoltando anche da Salerno. Ciao ciao ciao a tutti, e grande DJ Nell, grande grande. L'estate 2026, in questa estate spopola veramente questa Vive la vita sognando. Sì, sai, è una canzone che si canticchia molto volentieri, si balla molto volentieri, e nelle serate nelle quali appunto è protagonista di DJ Nell, questa canzone è sparata a mille. Ma sta funzionando ovunque, sta funzionando anche qui a Radio Mugello, sta funzionando in tutte le radio d'Italia. E dopo un successo dei giorni nostri si va indietro. Questa insomma, chi c'era qualche anno fa Se la ricorda, è da un po' che non ce l'ascoltiamo, e allora ce la spariamo a mille. Prima ci siamo, diciamo, abbiamo ballato alla grande con DJ Nell, e ora Animal Action!

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La perturbazione in transito sul nord Italia interesserà la Toscana nel pomeriggio e nella serata di martedì 21 luglio. L'aumento dell'instabilità porterà piogge e temporali anche forti associati a forti colpi di vento e grandinate nelle zone centro-settentrionali della regione. Per questo la sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo con codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore, con validità dalle 8 fino alla mezzanotte della giornata di martedì 21 luglio. La Protezione Civile raccomanda come sempre di tenersi aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo ed evitare di sostare nelle zone circostanze agli alberi dei corsi d'acqua e seguire le indicazioni delle autorità.
3: Chiusura temporanea per il casello autostradale di Barberino di Mugello. La stazione sarà interdetta in entrata verso Bologna nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio. Il provvedimento è stato comunicato da Autostrade per l'Italia ed è necessario per consentire alcuni lavori di manutenzione dei giunti lungo l'autostrada 1 Milano-Napoli. Orario di chiusura dalle 22 di lunedì 20 luglio fino alle 6 di martedì 21 luglio.
2: La Regione Toscana ha prorogato i termini per l'inserimento della rendicontazione delle spese sostenute relativamente alle richieste di immediato sostegno in riferimento all'evento dell'emergenza marzo 2025 che ha portato alluvioni in tutta la Toscana. Tra le proroghe ha disposto la scadenza per la rendicontazione al 15 settembre 2026. Nell'ordinanza è specificato che per la proroga riguarda esclusivamente la rendicontazione con termine ultimo per il sostenimento delle spese e l'effettuazione dei relativi pagamenti mantenuto al 31 luglio 2026.
3: Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che dopo l'esperienza avviata nel 2025 amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il primo appuntamento in programma mercoledì 22 luglio con Music e Fashion Night e Commercianti in Mostra. Il centro di Barberino di Mugello si trasformerà in una grande vetrina a cielo aperto. I negozi usciranno dai propri spazi portando le loro attività lungo la strada. La serata sarà arricchita da sfilate e postazioni dedicate al mondo della moda, oltre a musica e concerti. Elio e le storie tese in concerto martedì 21 luglio alle 21.15 alla Parco Mediceo di Pratolino in occasione del Musart Festival con il loro Tour à la carte, un nuovo modo di interpretare le esibizioni dal vivo. La particolare caratteristica è la selezione della scaletta di ogni concerto che sarà scelta direttamente dal pubblico che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e le Storie Tese. Con questa particolare scelta Elio e le Storie Tese daranno modo al pubblico di diventare parte integrante dello spettacolo rendendoli non solo fruitori ma anche realizzatori di quello che andrà in scena in ogni data.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

Me lo avete detto, io sono contento di averlo saputo. Insomma, quello, tanti di voi mi hanno detto quello che hanno fatto ieri. Sì, beh, dai, alla domenica c'è tanta gente che sta in relax. Tanti di voi sono andati giustamente anche in piscina, al mare, qui nel Mugello, insomma, dalle parti dei nostri studi, dalle parti del punto di Borgo San Lorenzo, dove si trovano i nostri studi. C'è il lago del Bilancino, c'è qualche spiaggetta, è molto carina, tra l'altro. Qualcuno di voi è andato anche lì, fiume, oppure c'è anche chi ha lavorato, perché la domenica c'è anche chi lavora, ebbene sì. Ebbene sì, funziona così, insomma. Domenica per molti di voi, molti di noi, è giornata lavorativa, ma questo va bene, questo va bene. So che a qualcuno di voi non fa fatica lavorare la domenica. Anzi, dirà: oh, gli altri si divertono, vabbè, io lavoro, poi mi riposo un altro giorno,

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio.

Ritmo. Come on. Amici, amiche, le ombre della notte stanno scendendo su di noi, ma noi non abbiamo paura, nulla ci può fermare. Sì, la musica prosegue a Radio Mugello e siamo fortissimi, siamo pieni di carica, siamo pieni di energia, perché la musica ci fa fare anche questo. Ebbene sì, senti com'è bella questa Summer Again.

È l'ora del Karaoke Champions. Ogni lunedì sera alle 21.30 arriva qui a Radio Mugello il Karaoke Champions. Allora, sigla!

0: Karaoke Champions, sì, abbiamo, come avete sentito dalla sua viva voce, il grande Morris Maggini insieme a noi. Ciao Morris!
1: È vero, grande, 1,84 m. Ciao Fabio!
0: Come va?
1: Va troppo caldo, aiuto, non ce la fa più.
0: Allora, è normale, l'estate è calda, l'inverno è freddo, deve essere così, no?
1: Ho capito, ma non è normale 40 gradi.
0: 40 gradi da qui a casa tua?
1: Qui in Versilia, Massa Carrara. Oggi all'ombra a mezzogiorno c'erano 31 gradi all'ombra.
0: Va bene, dai, così ci si scaldano i reumatismi, si asciugano le artriti, no? Pensa che è bello, no? Dai.
1: Ci si cambia anche 4 volte la maglietta e si fa 2 docce al giorno.
0: Vabbè, dai, fa parte del gioco, eh?
1: Ma a proposito di gioco, facciamo un piccolo assunto di quest'anno che è appena passato, anno accademico.
0: Vai.
1: Guarda, è stato un anno molto molto carino, perché finalmente per un pezzo ci siamo liberati di quella via della Lucia Sansone.
0: No, non devi dire così, eh.
1: Che tanto non ci sta sentendo, secondo me.
0: Ma adesso magari mi fai la sorpresa che è in diretta con noi, eh. Lucia?
2: Ciao!
0: Ormai il Morris non mi frega più. Lo so che mi fa queste carambate e io sono felicissimo quando mi fa queste belle sorprese. Come stai, Lucia?
2: Bene, bene. Voi come state? Tutto a posto? Buonasera a te, buonasera a Morris e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Buonasera, cara Lucia. Dai, allora, è un vero piacere stare in tua compagnia, anche in compagnia di Morris. Dai, visto che insomma per quest'anno il Karaoke Champions è terminato, però è bello fare due chiacchiere insieme, perché ormai l'appuntamento è fisso a lunedì sera con il Karaoke Champions.
2: Sì. Ora andremo un pochino in vacanza, i nostri concorrenti si riposeranno un attimino e noi però nel mentre già cominciamo a lavorare per la prossima edizione, già stiamo lavorando per la prossima edizione.
0: Sì, già lunedì scorso avete svelato qualche cosa.
2: Sì.
0: Lo vogliamo ricordare ora agli amici che sono all'ascolto, che magari lunedì scorso non erano con noi. Vogliamo ricordare cosa avremo di nuovo l'anno prossimo?
2: Avremo di nuovo proprio tutto il format. Avremo due appuntamenti in un'unica giornata, che sarà l'appuntamento pomeridiano e l'appuntamento serale. Ovviamente poi andremo a spiegare tutto il funzionamento dei due momenti. E niente, ci saranno tante tante novità, e forse una novità fondamentale, ma io qui non lo dico perché aspetto l'autorizzazione di Morris
0: è autorizzata.
1: Non so neanche di cosa stai parlando, quindi fai pure.
2: Sto parlando dell'Academy.
1: Certo, dillo pure.
2: Niente, stiamo praticamente valutando una serie di nuovi nomi da dare a questo nuovo format.
0: Okay.
2: E molto probabilmente si chiamerà Morris Bilotè.
1: La parola karaoke uscirà dal logo.
0: Ah.
1: Rimarrà la Champions e sarà la Champions Music Academy.
0: Bello, dai.
2: Sì.
0: Va bene.
2: È giusto così, i nostri concorrenti non sono dei karaokisti qualsiasi,
0: giusto.
2: Sono voci importanti, e poi ripeto, con tutte le novità che abbiamo nel nuovo format, non sarà più un karaoke, non l'è mai stato, però insomma a maggior ragione ora.
0: Allora, chiediamo aggiornamenti anche sul quello che è il singolo che Max Di Chiara sta scrivendo per Jennifer Barilli. A che punto siamo?
1: Beh, sembra che siamo a buon punto, stanno mettendo gli ultimi dettagli sul forno, sulla brace.
0: Bene, bene.
1: Ma è a buon punto.
0: Lo ricordiamo Jennifer Barilli, vincitrice dell'ultima edizione del Karaoke Champions, e come tra i vari premi c'è anche quello di un singolo scritto e pubblicato, che verrà appunto scritto e pubblicato, lo sta facendo.
1: Possiamo anche dire il titolo, si chiama Sunfire Sapling.
0: Esatto, lo sta scrivendo per lei il grande Max Di Chiara, che salutiamo.
2: Ciao Max.
0: Ma c'è anche lui, c'è anche lui, eh? C'è anche lui.
1: No, stavolta no.
2: Beh, non c'è.
0: Caro Fabio, buonasera. Eh? L'ho fatta bene? Fabio, l'ho fatta bene l'imitazione? No, non mi è venuta tanto bene. Avercela una voce come Max Di Chiara, avercela.
1: Pensa che ce l'avremo tutto l'anno noi, quindi pensa un po' che...
0: No, dicevo avercela io, se l'avessi io una voce come Max Di Chiara, ecco.
1: Ah, ti dirò, a proposito di voce, stasera doveva esserci anche Gianluca Ambrosini, il nostro DJ Schwartz.
0: Altra gran voce, anche Gianluca Ambrosini.
1: Altra gran voce, ma stasera c'ha un compleanno / anniversario che hanno fatto di lunedì sera e quindi non può essere con noi, lo salutiamo, caro Gianluca.
0: Certamente. Ciao Gianluca. Caro Gianluca, un caro saluto anche a te. Ebbene sì, dai, bello, dai, abbiamo allora svelato qualche piccola news del Karaoke Champions, sì. per la prossima annata.
1: No, vediamo anche la vera novità, quello che tutti stanno aspettando da un po' di tempo.
0: Sì.
1: Mm-hmm. Posso dirlo, signora Lucia Santone?
2: E stavolta sono io che non so di cosa parlo.
1: Vedi come si sta. Vedi come si sta, allora. Bene. Allora, signore e signori, do un annuncio in Mondovisione, anzi in Radiovisione, in Mondo Radione. La signora Lucia Sansone sarà alla presentazione da settembre in poi. Tornerà a presentare.
0: Ma questo lo sapevamo già, guai se non fosse così,
1: Se non mi invento qualche novità che sai già che devo fare.
0: No, ma questo guai se non fosse così, caro Morris. E allora,
2: Fabio, dici che questo è un punto fermo, capito? Esatto. Non è una novità, è un punto fermo.
0: Esatto. Ricordiamo, cara Lucia e caro Morris, ricordiamo appunto per gli amici che magari volessero saperne di più sul Karaoke Champions, che cambierà nome, questo però per il momento lo chiamiamo ancora Karaoke Champions. Dove possono contattarvi e dove possono magari andare a leggere qualche informazione in più, ecco.
2: Al momento le informazioni
1: chiedete a Fabio.
0: Sì, chiedete pure a me. Mi sbaglio sempre, sbaglio le date, sbaglio, però ci proveremo. Dato comunque ci sono i social nel quale appunto possiamo trovare.
2: Sì, al momento non abbiamo ancora pubblicato nulla perché è tutto in itinere, quindi sì. Se vogliono delle informazioni basta chiamare al numero, vai Morris.
1: Al 380 14 65 751, ripeto. 351
0: 9324 lo ripetiamo per benino, dai. 380 14 65 751, che appunto è un numero che potete utilizzare per avere qualche informazione in più, ecco, a proposito del Karaoke Champions.
1: Ma chiedete, quando telefonate chiedete pure di Lucia. Sarà lei a darvi tutte le indicazioni, tutte le possibilità, tutte le novità della stagione. Fate pure con lei. Io vado in ferie 8 mesi.
0: Addirittura, no? Per le ferie per Lucia e per il buon Morris non esistono.
2: Noi facciamo finta di andare in ferie, ma in effetti ci vediamo e ci sentiamo quasi tutti i giorni per mettere a punto questa cosa. Una volta con Max, l'altra volta da soli, l'altra volta con Gianluca, e poi facciamo questo e poi facciamo. Quindi praticamente andiamo in ferie per modo di dire. Non andiamo mai
1: Fabio,
2: in ferie.
1: Fabio, secondo te sì. una voce nella Convenzione di Ginevra per i diritti dell'uomo che mi sia adatti in questo momento, ce l'abbiamo?
0: Sì, ci guardiamo, caro Morris, ma qualcosa troveremo.
1: Grazie.
2: Ma perché?
1: Non ce la faccio più io con queste donne, capito?
0: averne di donne come la Lucia, averne.
2: Diglielo.
0: bene sì. Allora, dai, l'ultima, ancora qualche, insomma, vacanze? C'è qualche, diciamo, avete già qualche progetto per le vacanze? Dove andremo?
2: E io resterò a casa perché purtroppo ancora non ho risolto il mio problema definitivamente.
0: Beh, insomma, e Lucia, quindi... siete in un posto meraviglioso, c'è gente
2: assolutamente.
0: Che arriva anche dall'altra parte del mondo per venire in Versilia, quindi credo che alla fine insomma,
2: noi siamo in vacanza sempre.
0: Brava. Morris, invece tu hai qualche cosa in programma?
1: Allora, io non so cosa sia quello che stai dicendo, ti posso dire che mi piacerebbe in questo momento un'isola, una canoa, una pipa, un cappello di paglia, una canna da pesca, un sigaro e un tramonto alla Hemingway.
0: Perfetto.
2: Ecco.
0: Però, accendere il telecomando e il gioco è fatto, caro Morris.
1: Sì, purtroppo però non si può avere nulla del genere.
0: Si può fare anche con la fantasia, un viaggio mentale,
1: Ho capito, sì, sai quanti viaggi mentali faccio io? Ah, fogliate. Però niente da fare, non si può, quindi mi adatterò a rimanere qui in questo luogo focoso, perché fidati che a 36-40 gradi è focoso in questo momento.
0: Io ci verrei molto volentieri, a me la vostra zona piace tantissimo, ecco, io ci vivrei tutta la vita, tutto l'anno anche, ecco.
1: Vieni a fare Radio Mugello qui a Maria di Massa.
0: Sì, ma mi sa che tra un po' mi daranno un calcio nel sedere e mi mandano via davvero.
1: Guarda, Lucia c'ha un bellissimo giardino, un'ottima cuccia.
0: Mi metto lì a fare il Fabio Orgoglio da guardia, va bene?
1: Esatto, fai la radio da guardia, così mi avvisi quando esce. Perché devi sapere che la Lucia piano piano sta ricominciando a guidare.
0: Vabbè, guida benissimo
2: al momento ho fatto 500 metri con la macchina.
0: La Lucia guida benissimo.
1: Io sono d'accordo con l'ACI, che avviserò tutti i soci nel momento in cui Lucia deciderà di andare oltre quei 500 metri.
2: Fabio, difendimi.
0: Morris ha sempre voglia di scherzare,
1: voglia di scherzare, lei pigia, come dicono in toscano, lei pigia.
0: Vabbè, piace la velocità,
2: sì, quello è vero, sì, assolutamente lei, vero.
1: Il semaforo rosso dipende che gradazione di rosso è. Perché quando arriva ti vede il semaforo rosso da lontano, ma non è così quel rosso da dire fermati, no, dai, bomba.
0: Lei va.
2: Dipende dalla zona.
0: Lei va.
2: Che sono zone.
1: Come si dice in Toscana, pigia.
0: E vai, tango. Va bene. Un caro saluto a Lucia Sansone, un caro saluto a Morris Maggini. Grazie per essere stati con noi anche questa sera. E
2: ciao,
0: viva
2: Fabio.
0: Ciao. E viva il Karaoke Champions, e viva la musica. A lunedì prossimo.
2: Ciao Fabio. Ciao, buone vacanze. Ciao.
0: Lunedì prossimo. Ci troveremo ancora lunedì prossimo con il Karaoke Champions. Au revoir.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.

La grande classe di The Brand New Avis su Radio Mugello con il Fabio Orgoglio. Quando siamo arrivati alle 21:55 stiamo entrando nell'ultima parte di trasmissione condotta dal sottoscritto. E beh, però vogliamo regalarci momenti assai pieni di sound, di buon sound, ma anche di classe. A noi piace anche ascoltare anche generi così, che ci fanno dire oh yeah, eh? Senti un po' come questa. Questo è un grande remix di una grande canzone, Sister Sledge, Lost in Music. Senti com'è bello questo remix.

0: E sulle note, queste splendide note di questa Lasting Music, arriva lui, arriva il nostro grande Gianni Galliani per parlarci di Tour de France. Ciao Gianni!
1: Buonasera, ciao Fabio, buonasera a tutti i radioascoltatori. Come state? Tutti bene? Sì,
0: tutto bene. Tu come stai?
1: Sì, sì, abbastanza bene. Ho avuto qualche problema così, diciamo così, di lavoro, che non mi ha impedito di non essere qui qualche volta, però insomma, diciamo che ho sempre un piacere essere qui con voi.
0: Il piacere è tutto nostro, anche perché insomma c'è tanto da dire sul Tour de France.
1: Sì, perché si è chiusa la seconda settimana, proprio ieri, col tappone vinto dal Vernepool, un po' a sorpresa, diciamo che non si è impegnato a fondo Pogacar nel duello finale in volata. Comunque è stata una bellissima tappa, io l'ho vista, ieri era un festivo, quindi mi sono concesso proprio la visione intera della tappa, un bellissimo percorso, delle salite, soprattutto quelle finali, molto molto difficile, però insomma bisogna dire che c'è stata una caduta ha coinvolto addirittura il secondo della classifica, perché Vingegaard, sì, vincitore del Giro d'Italia, è nato in terra e insieme a degli altri, ma è quello che ha avuto la peggio, perché ad esempio anche Del Toro della UAE, compagno di squadra di Pogacar, è caduto Ayuso, è caduto Schilmo, insomma i primi della classifica si sa che si marcano quando ci sono quei tapponi qui, e quindi si va in terra e può capitare che qualcuno ci rimetta più degli altri. Purtroppo Vingegaard è stato costretto all'abbandono e ci dispiace molto, perché insomma adesso nell'ultima settimana, che poteva con le sue salite avvicinarsi, non dico forse conquistare la corsa, perché sarebbe secondo me molto molto difficile con un Pogacar e una squadra UAE del genere, però poteva farci vedere qualche cosa di più, diciamo così.
0: Eh sì, purtroppo sì. Parlavamo anche nel fuori onda di questo controllo antidoping a sorpresa nel cuore della notte.
1: Sì, c'è stato un controllo antidoping, che adesso sto guardando anche qualche notizia volante, che è stato, insomma, è stato permesso questo controllo antidoping. Secondo me i controlli antidoping vanno fatti, ma svegliando i corridori prima di un tappone così. Vingegaard è stato svegliato alle 3 e Pogacar è stato svegliato alle 5. Naturalmente i controlli antidoping si fanno sui primi della classifica, quindi gli altri sono esclusi. Ok, per la sorpresa, perché deve essere una sorpresa il controllo antidoping, però insomma c'è anche un minimo di tutela degli atleti, perché il giorno dopo non c'era una tappa in pianura che si poteva andare nella prima parte tranquilli, c'era subito una salita da affrontare, poi ce n'erano altre 5, quindi era una faticaccia immensa, e quindi si poteva evitare di svegliare i corridori nel cuore della notte.
0: È vero, sono pienamente d'accordo, anche se c'è da dire che qualche dubbio lo abbiamo, Gianni, perché umanamente com'è possibile che un atleta, quasi insomma tutti gli atleti che partecipano alle gare ciclistiche, possano reggere questi ritmi?
1: Sì, effettivamente qualche dubbio sorge. Non dimentichiamo che adesso ci sono biciclette tecnicamente validissime, perché con tanti rapporti si fa molto meno, si fa più velocità e meno fatica, diciamo così. Poi le preparazioni atletiche sono mirate per determinate medie, infatti anche gli altri, escludendo i primi 10, sono andati forte un po' tutti, perché se te guardi gli ordini di arrivo di questa settimana, insomma anche nelle tappe di pianura hanno fatto delle medie altissime, quindi tutti sono preparati. È chiaro che magari può venire qualche dubbio anche a me personalmente, però devo dire che rispetto agli anni 90, che secondo me i controlli antidoping c'erano, ma erano un po', non dico all'acqua di rose, ma condotti un po' così, un po' superficialmente. Infatti sono emerse tante incongruenze in quegli anni lì, non ultima quella famosa, tragica, di Armstrong, che ha vinto dei tour. Ora non si può dire che Armstrong senza doping avesse vinto, magari aveva vinto lo stesso, però ha dimostrato una disonestà sportiva senza precedenti, quindi secondo me sono, il fatto di avergli revocato le vincite del Tour è giusta, perché
0: certo.
1: E ripeto, tornando al discorso, negli anni 90 i controlli erano un po' così superficiali, infatti venivano scoperti dopo tanto tempo. Adesso i controlli, devo dire che nel ciclismo io ho visto tante versioni anche di dottori, di atleti, ho sentito un po' di opinioni in generale, ci sono veramente dei controlli molto molto molto selettivi. Devo dire che il ciclismo è uno degli sport molto più controllato, magari anche altri, vedi atletica dove c'è della fatica in ballo, lotta, insomma, pugilato.
0: Sì.
1: Secondo me il ciclismo è tra i più controllati in assoluto, e quindi questa è una bella cosa, perché poi l'aspetto sportivo deve diventare preeminente, diciamo.
0: Certo. È così.
1: Allora, siamo vicino alla terza settimana senza Vingegaard. Vogliamo dare la classifica, naturalmente escludendo i 4 minuti e mezzo che aveva Vingegaard in classifica. Al secondo posto adesso è subentrato Evenepoel della Red Bull, che ha vinto ieri e che si è difeso magnificamente in salita, in ritardo però è di 5 minuti netti. Domani c'è un cronometro di 26 km dove Evenepoel, secondo me, un minutino lo prende su sicuramente, sia Pogacar che agli altri della classifica, perché non sono dei grandi cronomen, e lui invece di 26 km tutti ondulati può veramente sprigionare tanta forza, quindi
0: certo.
1: Secondo me un po' di distacco, non tanto, ma forse un minutino Pogacar glielo dà.
0: Gianni, primo degli italiani in classifica?
1: Ah, guardi, primo degli italiani avevamo un ottimo Piganzoli che tirava il gruppo della Visma per Vingegaard, ma è sparito dalla classifica perché in una tappa ha preso un tot di minuti, quindi è precipitato. Credo che sia ancora lui, però andrò a vedere, ma il primo degli italiani secondo me è oltre ai 12-13 minuti, non prima.
0: Vabbè, sembrano tanti, ma non sono poi così tanti,
1: Non sono tantissimi, secondo me è anche un po' di più, perché ad esempio il sesto in classifica è Schilmosa, 9 minuti e 38, quindi la classifica non è molto corta.
0: Certo.
1: È abbastanza contenibile nelle posizioni dalla terza alla quinta. Vogliamo ricordare la classifica prima di lasciarci, naturalmente. Allora, Evenepoel a 5 minuti, corre per la Red Bull, poi abbiamo il fenomeno francese Paul Seixas a 6 minuti e 23, corre per la Decathlon, poi abbiamo Lipovic della Red Bull a 6 e 48, Ayuso della Lead Track a 7 e 25, Schilmosa anche lui della Lead Track a 9 e 38, quindi vedi che dal terzo al sesto le distanze sono un po' più contenute, e invece di sopra sono un po' più evidenziate, però con la cronometro di domani magari si può anche equilibrare qualcosa. Credo che Evenepoel guadagni, Seixas non so, visto che la sua giovane età non ci sono molti precedenti a cronometro, come potrà difendersi. Secondo me non è a livello dei migliori. Lipovic è uno scalatore, credo che a cronometro, così anche Ayuso e Schilmos forse potrà contenere, perché va sul passo e anche un po' più forte degli altri, però insomma ci attende una terza settimana purtroppo senza Vingegaard, ma credo spettacolare, perché ci sono salite, specie giovedì e venerdì venerdì e sabato dovrebbe essere il clou, venerdì e sabato prima della tappa finale, come sempre a Parigi, domenica con le feste varie, cioè venerdì e sabato sono veramente molto molto molto difficili.
0: Ecco, intanto che tu parlavi, Gianni, sono andato a dare un'occhiata alla classifica.
1: Ho fatto proprio bene. Bravo.
0: Abbiamo, sì, come dicevi giustamente tu, Piganzoli primo degli italiani, quindicesimo a ben 24 minuti e 42 secondi.
1: Vedi, 24 minuti, vedi, purtroppo ha perso molto tempo in salita della tappa prima di quella di ieri, diciamo così.
0: Insomma,
1: poi chi troviamo?
0: Degli italiani sempre? Si va parecchio più in giù.
1: Si va parecchio in là.
0: Si va parecchio più in giù. Oltre il trentesimo posto. Aspetta, stavo dando un'occhiata.
1: Sì, perché io vedendo anche le sintesi delle tappe vedo che che base di gagno inseguimenti degli italiani non ce n'è mai.
0: C'è
1: A parte
0: Tiberi,
1: Bidanzoli che sa benissimo come.
0: Tiberi al 35esimo posto.
1: Tiberi che ha fatto uno scattino all'inizio della tappa di ieri, mi è piaciuto, però insomma bisogna anche sapere continuare le azioni,
0: A
1: non
0: un'ora e 54 e 26,
1: ecco,
0: 26
1: quindi
0: secondi.
1: pensa a te,
0: Beh,
1: pensa a te.
0: considera Gianni che magari è un gregario e deve fare gli interessi del suo capitano,
1: Sì,
0: probabilmente.
1: Tiberi deve fare gli interessi di Evenepoel, della Red Bull, quindi deve fare gli interessi
0: Lui è
1: di
0: della
1: Lipovic.
0: Bahrain Victorious.
1: Scusami, lui è Bahrain Victorious, non so chi possa, forse Maoric, qualcuno che può aiutare, lui è della Bahrain Victorious, sì, è vero, perché la nuova squadra è la Bahrain Victorious, ha cambiato tre squadre in 3 anni, quindi non è facile
0: Certo.
1: tenere dietro, ma però è fatto bene a precisarlo perché Tiberi, visto anche il buon giro d'Italia, poteva anche fare qualcosa di meglio.
0: Potrebbe essere Martinez il suo capitano?
1: Martinez, sì.
0: È
1: Ecco,
0: ottavo a 10 minuti dal...
1: perché. Ecco, cioè i primi sei, Martinez è il suo capitano, esatto, ed è un buon scalatore, quindi potrebbe farsi vedere nelle tappe centrali di questa settimana, che saranno quelle che decidono poi la classifica finale.
0: Di questo e altro ne parleremo lunedì prossimo con il nostro grande esperto Gianni Galliani.
1: Sì, faremo un po' anche il pagellone finale, perché domenica si chiude, quindi lunedì sera avremo un quadro completo di promossi e bocciati.
0: Benissimo, benissimo. Quindi appuntamento con Gianni Galliani a lunedì prossimo. Grazie Gianni.
1: Poi ovviamente non tralasciamo neanche il baseball perché è finita la prima fase e ci avviciniamo alle partite decisive. Ne parleremo.
0: Benissimo, benissimo. Grazie ancora Gianni e
1: A
0: buona
1: voi.
0: serata.
1: Buona serata, buon ascolto sulla vostra emittente e complimenti a tutti. Ciao, buonanotte.
0: Ciao ciao.
1: Ciao.

un sound veramente incredibile. Se vi va, andate a vedere il video, perché il video è tutto un programma. Intenso Boom Boom, anche il titolo è tutto un programma. Sei con Radio Mugello. Adesso si va indietro, ma non mica poi tanto, eh. Questo brano di Planet Funk, qui su Radio Mugello con il Fabio Orgoglio.

Ieri sera abbiamo avuto tu per tu con Alessandra Sassa. Questa sera avremo l'appuntamento con Alessandra e ospite, grande ospite, Gabriele Piro. Tra poco due parole con Alessandra, insomma, è sempre un piacere parlare con lei.

0: Ieri sera abbiamo avuto il classico appuntamento con Alessandra Sassa a tu per tu. Ospite, graditissimo ospite, Gabriele Piro. Tra pochi minuti tornerà Alessandra con la replica appunto di A Tu per Tu. Ce l'abbiamo qui con noi. Cara Alessandra, allora, buona serata.
1: Eccoci qua, buonasera a voi. Allora, innanzitutto io mi scuso con tutti voi per la mia voce che non è pulitissima, un po' per chi è del settore capisce che la voce non è chiara, non è pulita, è un po' sporca, ma perché la Sassa sono 3 settimane che non mi sentite chiacchierare con voi dirette lunedì, ma non perché snobbi la radio, anzi io sono in astinenza, un po' come dire a un parrucchiere: mio caro Fabio, queste sono le forbici, ma i capelli non li puoi tagliare tu, ai tuoi clienti, no?
0: L'esempio è calzante.
1: Ecco, soltanto che purtroppo ho avuto 3 settimane fa un abbassamento improvviso di voce, come un po' capitò già anni fa, e quindi in pratica dovrei stare zitta. Ma come si fa a dire a una speaker stai zitta? E quindi io chiedo scusa a tutti, ovviamente, gli artisti.
0: Non devi scusarti, Alessandra.
1: No, lo so, però io avevo tante interviste di A Tu per Tu da preparare, tra cui anche un nostro graditissimo ospite, ascoltatore di Radio Mugello, che saluto.
0: Grande Giancarlo Benericetti, che è uscito da pochi giorni con il suo nuovo album.
1: Esatto, dovevamo proprio lanciare insieme il nuovo album.
0: Nuovo singolo.
1: Non album, sì, nuovo singolo, ma avremmo fatto ascoltare ovviamente anche altre canzoni, certo. Appunto, di lui, ma come di altri cantanti che erano in lista di attesa. Quindi io ho dovuto, e chiedo appunto venia agli uffici stampa, ai cantanti stessi, gli emergenti, anche coloro che si erano autoproposti, perché purtroppo io devo sottostare a delle regole, certo, precise, quindi certo. Cercare di usare il meno possibile la voce per non compromettere poi un'intera stagione radiofonica, certo, dal settembre 2026. Quindi io prometto che appena avrò l'ok, dopo varie cure che sto facendo, anche se mi hanno detto: ma tu potresti fare radio anche con questa voce.
0: È molto sexy, Alessandra.
1: Molto sexy, ecco. Però le corde non direbbero no, certo. Cosa.
0: Cercavo di sdrammatizzare un pochino.
1: No, drammatizziamo, anche perché, per carità, i problemi ci sono, ovvio, ma sono anche altri. Tra l'altro, in questo periodo ne stiamo sentendo veramente in televisione, sui social, di tutti i colori. Io non voglio entrare nel merito di nessun tipo di discussione, certo. Di quello che sta capitando, però ad esempio ieri sui miei social mi sono detta: va bene, sono giorni che tutti parlano, tutti sono diventati, per X motivi che ben sappiamo, chi avvocati penalisti, sociologi, giudici, eccetera, certo. Eccetera. Io non voglio entrare, perché in radio non si entra mai.

0: nel merito di determinate non si dovrebbe,
1: non si dovrebbe sì.
0: entrare mai nell'ambito di determinate faccende giudiziarie e sociali che si sentono, però io ieri mi sono detta, ma porca miseria, qua tutti che parlano di Tizio, Caio, Sempronio, purtroppo un'Italia che sta andando un po' a scatafascio, in cui c'è questo modo anche di farsi giustizia, però io mi dico, ricordiamoci, e ci tengo tanto, quindi ti ringrazio Aldo Mugello perché mi dà la possibilità, ricordiamoci che ieri è stato il 19 luglio ed è stato l'anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita il giudice Borsellino con la sua scorta. È vero che è un fatto passato, ma se noi stiamo qui oggi, siamo qui oggi grazie anche a chi ha sacrificato la vita per noi, insomma. Quindi sì, sì.
1: Non dimentichiamo mai queste persone.
0: Non dimentichiamo mai, come non dimentichiamo mai tutti i programmi che vanno in onda su Radio Mugello, compreso i mattacchioni o il mattacchione del lunedì sera.
1: Sì.
0: Ma hai cantato stasera durante...
1: No. Aspetto te. Allora, quando sarà il momento che sarai nel pieno, con il pieno della voce, canteremo insieme, ok?
0: Io ci sto, anche se secondo me tu sei più intonato di me, mio caro Fabio.
1: No, saremo una grande accoppiata.
0: Va bene, io ci sto.
1: E stupiremo tutti i nostri ascoltatori e le ascoltatrici.
0: E potremmo anche stupirli facendo un live in diretta.
1: Lo faremo senz'altro.
0: Ma non diciamo nient'altro.
1: No, ti aspettiamo a braccia aperte, cara Alessandra, quando avrai recuperato appieno la voce.
0: La voce, esatto. Intanto io ringrazio perché sia ieri sera che stasera va in onda appunto la mia chiacchierata di A Tu per Tu. Ora, per fortuna, e lo dico, che prima di questo maledetto 2 luglio, quando improvvisamente stavo registrando appunto di pomeriggio, dopo il lavoro, le mie chiacchierate, a un certo punto sento che questa vocina aveva qualcosa che non andava. Quindi meno male che ne ho ancora un po' di interviste ovviamente da far sentire per la prima volta. Però appunto sono contenta che vada in onda l'intervista con Gabriele Pirro, che è andata in onda ieri, certo. Quindi vada in onda questa sera, perché ecco, Gabriele Pirro è un artista molto seguito tra giovani, molto seguito sui social, ma io l'ho trovato di una umanità sconcertante. Sarà che lo scorso weekend, nonostante qualche divieto fognatrico, però alla fine mi è stato detto vai, a meno che tu non parli.
1: Esatto.
0: Ecco, non far parlare la tasca è un po' difficile. Sono stata giurata in un contest radiofonico, cioè anzi in un contest televisivo,
1: sì,
0: che verrà poi trasmesso su Canale Italia in più puntate, in cui ho veramente avuto modo di avere a che fare come unica giurata speaker radiofonica in mezzo a tanti guri, come si suol dire, della discografia italiana, di avere a che fare con artisti bambini, artisti emergenti, sì, artisti anche senior, cosiddetti senior. Io devo essere sempre più sincera, e non lo nascondo, che noi in Italia abbiamo tantissimi veri talenti,
1: che
0: purtroppo però non sempre vengono, come si suol dire, pubblicizzati e diffusa la loro arte. Quindi Gabriele è una di quelle persone, Gabriele Pirro, molto seguito sui social dai giovani, ma al di là delle sue canzoni, che possono piacere come possono non piacere, però ha una bell'anima, veramente una persona sana, pulita, bella, ecco. Quindi non critichiamo sempre i giovani.
1: No, assolutamente. Anche perché poi anche nel mondo dello spettacolo c'è anche tanta gente bella e pulita,
0: Bravissimo, esattamente, un po' come lo siamo noi qua su Radio Mugello.
1: Esatto. benissimo. Quando ridi, quando sorridi, Alessandra, ci riempi di gioia, ecco.
0: Allora, io ho fatto una promessa che sui social mi farò sempre vedere sorridente, perché un sorriso, guarda, anche quando non so se ti capita, no? Adesso io non so se tu abiti in un condominio in cui ci sono gli ascensori, perché poi chi abita nelle case magari indipendenti l'ascensore non ce l'ha.
1: Okay.
0: Io abito in una casa appunto con diversi piani, e a volte si aprono le porte dell'ascensore e entra qualcuno. Fortunatamente nel mio palazzo stanno arrivando, ovviamente c'è un ricambio generazionale, perché la gente più anziana passa miglior vita, esatto, e arrivano coppie giovani magari con bambini. E pensa che proprio stasera, tornando dal dentista, il quale mi ha detto un po' le stesse cose del fognatra, c'era alla finestra una signora con questi tre bambini, che mi ha chiesto, scusa, fai, noi siamo appena arrivati, scusate, ogni tanto mi capita, siamo appena arrivati, ho tre bambini, fanno un po' di cacciara. Mm. Io dico, ma meno male, loro sono il nostro futuro.
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Per fortuna, come sono questi ragazzi, come Gabriele Piero, che sono il nostro futuro della nostra musica, ben vengano.
1: Esatto, esatto. Sai che non hanno ancora...
0: Senza togliere nulla, naturalmente, a chi magari
1: certo.
0: fa musica da una vita, che è cosiddetta categoria senior, e io non vedo l'ora di poter chiacchierare finalmente, di poter dire sì, è giunto il momento, con il nostro fedelissimo ascoltatore, presentare il suo ultimissimo singolo. Ma abbiamo concordato anche di far ascoltare altre canzoni qui su Radio Mugello del suo repertorio, certo. Quindi è una promessa.
1: Giancarlo Benericetti, tra
0: Giancarlo, appena l'ok dagli specialisti, noi la recuperiamo quell'intervista, assolutamente.
1: Benissimo, benissimo.
0: Con una voce più pulita, meno gracchiante, ecco.
1: Cara Alessandra, adesso riposo.
0: Adesso riposo, va bene. Grazie per questa diretta, mi hai fatto sentire.
1: Grazie a te. Grazie a te. Avevamo voglia di sentirti dopo qualche settimana.
0: E io ho voglia di sentire voi, veramente, tanto.
1: Benissimo,
0: quindi
1: benissimo.
0: Grazie di cuore a tutti voi, un abbraccione.
1: A presto con Alessandra Sassa.
0: A
1: tra pochissimo con A Tu Per Tu. Ospite Gabriele Piero. Ciao Alessandra, grazie.
0: Ciao Fabio, un abbraccio, un bacione a tutti. Ciao.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
3: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: qui.
1: Non si canta, non si canta adesso, caro ultimo, ma si balla. Si balla insieme al disco Baia degli Angeli, oh yeah. Scelta piuttosto difficile? Beh, insomma, sì, però direi di avere pescato un bel dischello, Belle Époque. Oh sì, sì, Drink Me, disco Baia degli Angeli.

0: Drink Me, disco Baia degli Angeli, Belle Époque, gruppo musicale disco francese, che sì, forse la loro canzone più conosciuta è Black is Black. A me piace molto questa, Drink Me, ce la siamo gustata, ce la siamo ballata. Questo era il disco Baia degli Angeli per questa sera qui su Radio Mugello. Ultimi minuti in compagnia del Fabio Orgoglio. Guarda, guarda cosa abbiamo pescato, Blebla, gemelli siamesi e Francesco Fuligni. Qui c'è anche la voce di Franchino. Funghi!
1: Voilà, voilà, voilà. C'è la musica elettronica. Oggi voglio andare a fare i funghi. Un funghetto tra la la. Due funghetti tra la la.
2: C'è chi riassi.

Siamo ai saluti, siamo ai saluti. Sì. Un grande abbraccio a tutti voi. Vi aspetto domani, domani mattina, ore 11, naturalmente qui da Radio Mugello, con Mondovisione, condotto da sottoscritto. Buonanotte, rimanete all'ascolto. Tra pochissimo qui con noi Alessandra Sassa con la replica di A Tu per Tu. Questa sera ospite Gabriele Piro. Gabriele Piro questa sera qui a Radio Mugello, replica Alessandra Sassa, A Tu per Tu. Buonanotte!

0: Sono le 23.
1: Radio Mugello Notizie.
2: In merito all'interrogazione presentata dal gruppo consiliare Borgo Visione riguardo allo stato di manutenzione del cimitero di San Giovanni Maggiore, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo ritiene opportuno ricordare il percorso intrapreso fin dal proprio insediamento per migliorare il decoro e la gestione dei 17 cimiteri comunali. A partire da settembre 2025, grazie al reintegro nell'organico del cantiere comunale di 3 nuove unità lavorative, è stato possibile riportare in gestione diretta la quasi totalità dei servizi cimiteriali, dalle operazioni tumulazione, estumazione, inumazione ed esumazione fino alla manutenzione del verde. Questa scelta organizzativa ha prodotto risultati concreti sia sul piano economico che su quello della qualità del servizio. Se nel 2024 e nel 2025 la gestione dei cimiteri comunali affidati a ditte esterne comportava una spesa superiore a 40.000 euro annui, nei primi sei mesi del 2026, con la gestione svolta prevalentemente in economia diretta, i costi per prestazioni esterne si sono ridotti a circa 1.400 euro. Il risparmio conseguito non è rimasto sulla carta, ma è stato reinvestito direttamente nei cimiteri comunali. Nel 2025 è stato infatti avviato un piano di ampliamento della dotazione di ossari che ha interessato i cimiteri di Luco Ronta, Olmi, Polcanto e del capoluogo, con un primo lotto di interventi del valore complessivo di 65.000 euro. Parallelamente si è registrata una significativa diminuzione delle segnalazioni da parte dei cittadini riguardante criticità sulla gestione dei servizi cimiteriali, a conferma dell'efficacia delle scelte adottate. L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo è pienamente consapevole che la manutenzione dei cimiteri richiede un impegno costante, che possano verificarsi situazioni puntuali che necessitano di interventi tempestivi. Per questo motivo il monitoraggio continua quotidianamente e gli interventi avvengono programmati secondo criteri di priorità e nell'interesse dell'intera rete dei 17 cimiteri comunali. L'obiettivo resta quello di garantire luoghi decorosi, curati e rispettosi della memoria dei defunti, proseguendo nel percorso di miglioramento già avviato attraverso una gestione più efficiente delle risorse pubbliche e un costante investimento nella qualità dei servizi.
3: Ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze informa che per consentire l'esecuzione di lavori di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della carreggiata sarà istituita la chiusura temporanea al transito della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate. Nel comune di Borgo San Lorenzo, nel tratto compreso tra Ronta e Razzuolo, dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700. La chiusura sarà effettuata esclusivamente nelle ore notturne dalle 22.30 alle 6 tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio, tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. L'intervento riguarda la realizzazione di attraversamenti idraulici nell'ambito delle opere di ripristino della carreggiata e di consolidamento del versante, necessarie per migliorare la sicurezza della viabilità. La scelta di concentrare le lavorazioni nelle ore notturne è stata adottata per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e ai residenti. Durante la chiusura sarà consentito esclusivamente il transito dei veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. L'impresa esecutrice provvederà all'installazione della segnaletica di preavviso e di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Mercoledì 22 luglio torna all'ora blu la rassegna estiva dedicata ai libri e alla lettura del comune di Rufina, con un appuntamento speciale sotto il cielo di Falgano. La serata si aprirà alle 18.30 con l'inaugurazione della nuova biblioteca diffusa all'aperto, uno spazio di condivisione pensato per rendere i libri accessibili a tutti e rafforzare la presenza culturale nelle frazioni. Iniziativa in collaborazione con Associazione Tutti Insieme di Falgano e Casi. Alle 21 per l'ora blu sarà ospite Alessio Marzini, autore del romanzo Il tesoro di Firenze, il romanzo dei fanti. Ultima domenica di luglio con Marradi ancora protagonista di un grande evento off-road. A fine giugno era stato il Trail del Galestro a raccogliere grandi consensi. Ora tocca alla Marradi Superbike, non più quindi una corsa a piedi ma una prova di mountain bike disegnata in Toscana ma vicino alla Romagna. Confermato il percorso dello scorso anno, si gareggia su 40 km per un dislivello di 1572 metri. Al fianco del tracciato principale è previsto anche quello di 28 km per 1200 metri del percorso classic. L'appuntamento è all'Urban Center di Marradi in Via della Repubblica per domenica 26 luglio con partenza alle 9. Previsto anche il tracciato per escursionisti. La gara quest'anno è la terza delle quattro tappe dell'MTB Tour Toscana, oltre che nona prova dell'Appennino Superbike, e fa parte anche della Romagna Bike Cup.
2: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
1: 334 79 88 000.
5: A tu per tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa, accende l'umore, accende la radio.
6: E allora, è sempre un po' complicato, un po' emozionante dover presentare un personaggio artistico, ovviamente siamo in ambito musicale, definito come una delle voci veramente più energetiche e carismatiche della nostra, del nostro nuovo panorama musicale. Seguitissimo sui social, ma soprattutto con una grande carriera alle spalle, posso dire anche una bella gavetta ti sei fatto, mio caro, e benvenuto Gabriele Piro. Ciao Gabriele.
7: Ciao, molto piacere, come stai?
6: Bene, sono contenta, parlo con te, voglio dire, anche perché adesso racconteremo chi sei. E ho detto, porca miseria, al volo si prendono certe possibilità di chiacchierare con degli artisti.
7: Vabbè, io sono sempre super disponibile in qualsiasi situazione, come anche te, quindi ci siamo trovati.
6: Sì, ci siamo trovati. E poi, così, lo diciamo, facciamo i fatti nostri, nel fuori onda, tu arrivi da una regione che io amo tanto, perché io avevo degli zii di quella regione, loro erano della Lucania, però...
7: Sì. No, però... pure io sono della Lucania.
6: Anche tu Lucania?
7: Lago Negro, la Basilicata.
6: Ah, Lago Negro. Erano, penso, un paesino piccolino, sperdutissimo, a Montemurro, vicino a Villa d'Agri.
7: Ah, ok, sì, conosco benissimo, sì, sto a un 40 minuti.
6: Ah, vedi? Quindi alla fine ci accomuna in un certo senso anche un po' le origini, le regioni. Esatto. Allora Gabriele, io ti ho definito così, ma non sono io che ti definisco così, ma veramente sono i grandi cultori della musica e in questo panorama della nostra musica italiana, in cui ci sono tantissimi cantanti che cercano di emergere, tu veramente, posso dire, sei un gran bel big, un gran bel pezzo da 90. Al di là, voglio dire, ragazze che state ascoltando, cercate anche la sua pagina, perché comunque è anche un gran bel vedere, questo non c'entra nulla con la musica, però tutto fa, diciamo che tutto fa, adesso, a parte la battuta, che però bisogna anche un po' stemperare. Obiettivamente il tuo percorso è stato veramente sempre in crescendo, sempre più in crescendo, perché se penso a nomi come Clementino, Joliet, Dolce Nera, Nitro, Joliet, appunto, Alfa, okay, sì, sì, seguitissimo, sì, anche lui. Tu hai aperto questi concerti di questi grandi artisti, ma poi soprattutto ti abbiamo visto a Casa Sanremo, ti abbiamo visto in Rai, ma poi la partita del cuore. Io ci tengo tantissimo a parlare con gli artisti che fanno parte, in un certo senso, della Nazionale Cantanti, che partecipano anche, quindi si impegnano nel sociale. Quindi tu sei veramente un artista a tutto tondo, non solo nella musica, ma hai anche il cuore, ci metti tanto cuore anche nel sociale.
7: Ma sai, alla fine noi dobbiamo essere sempre ogni giorno grati con quello che facciamo,
6: sì.
7: Ho sempre pensato a questo, quindi puoi metterti in gioco e soprattutto dare quello che puoi alle persone che in qualche modo hanno più bisogno di te, è quello che ci porta in qualche modo avanti. Quindi quando mi è arrivata la convocazione alla Nazionale,
6: sì,
7: sono rimasto tanto orgoglioso, un po' perché era un po' quel sogno che avevo da bambino, che vedevo,
6: certo,
7: in televisione, quindi dici, cavolo, ci sono arrivato pure io. Ma poi è lo scopo, la cosa bella. Noi ci muoviamo comunque, è un impegno, noi in un mese abbiamo fatto 4 partite tutte in giro per l'Italia.
6: Esatto.
7: Mo, ad esempio, siamo rientrati l'altro ieri sera, domani riparto,
6: sì,
7: sempre con la Nazionale. Però poi quando arrivi là e vedi perché lo stai facendo, è un qualcosa che ti rende tanto tanto orgoglioso.
6: Ecco, ma toglimi una curiosità, ma da, sì, bambino, il tuo sogno nel cassetto era arrivare dove sei arrivato adesso, ovviamente altro?
7: Ma sai, alla fine i sogni piano piano sono di un'idea, il sogno lo puoi avere, però devi scalare piano piano per arrivare lì. Sicuramente un sogno era proprio questo, quello di raggiungere quella che era Nazionale, l'ho sempre avuto.
6: Mm-hmm.
7: Però il sogno nel cassetto che ho da sempre è quello di riempire San Siro e sentire 80.000 persone che cantano la mia canzone.
6: Io credo che tu sia sulla strada non buona di più. Secondo me.
7: Ti ringrazio.
6: Io parto, guarda che parto da Torino e vengo a San Siro,
7: Ospite mio nel backstage.
6: Ah beh, caspitolina, ci metterei la firma, guarda. Ma a me basterebbe anche essere lì e dire, caspita, ha avuto modo di chiacchierare con lui da tu per tu e guarda dove è arrivato. Ma appunto, ripeto, secondo me hai la stoffa, insomma, anche perché obiettivamente sentiamo tante canzoni in radio, e non lo dico da speaker, sì, dico da amante della radio e della musica, sì, però con il tuo stile, perché sì, adesso noi in questa occasione andremo ovviamente a presentare Sincera, sì, in cui hai un po' mantenuto lo stile, quell'urban pop, quel reggaeton, no?
7: Sì, sì, l'abbiamo mantenuto, quello è un brano in collaborazione con Boro.
6: Boro, esatto.
7: Abbiamo cercato di mantenere quelle sonorità un po' più estive, che sia il reggaeton, l'urban, il pop, però all'interno comunque abbiamo messo un testo, abbiamo avuto la necessità di scrivere un testo che racconta un po' delle diversità che si hanno in un... delle avversità che si hanno in una relazione, certo. Quindi sicuramente il mio aspetto, il mio personaggio si rivede poco con quello che scrive, però alla fine quello è il bello del mio essere così.
6: Come tu ti sei mai ritrovato in un certo senso in quelle notti infinite, in quegli eccessi, quei come
7: assolutamente sì, io ti dico, alla fine io purtroppo, per fortuna, scrivo solo quello che vivo, quindi...
6: No, per fortuna, non posso dire per fortuna. Sì. No, per fortuna, perché vuol dire che quindi, sei vero, sei autentico.
7: Sì, quindi non a caso ho voluto mantenere anche il mio nome, nel senso, come non ho voluto mettere nome d'arte.
6: Certo.
7: Quindi ho avuto col mio manager che diceva, ma metti un nome d'arte che funzioni, non lo voglio mettere, Gabriele Piro voglio essere io, punto e basta, perché nella mia testa avere un nome d'arte era come mettere una maschera. Capito? Quindi
6: bravo,
7: non volevo farlo.
6: Anche perché penso che anche se tu avessi mai scelto un nome d'arte, qualsiasi fosse, possa essere stato il nome d'arte, comunque sia, è sempre Gabriele. La persona
7: è sempre
6: la stessa, no?
7: Assolutamente sì. Però nella mia testa era mettere un nome d'arte significa mettere una sorta di maschera. Invece ho iniziato perché avevo bisogno di raccontare. Quindi voglio, se un giorno dovessi mai finire di fare musica, voglio finire perché ho bisogno di raccontare.
6: Certo. Quanto è importante per te questo Sincera, appunto, questo singolo?
7: Ma è un brano molto liberatorio. Io quando l'ho scritto, che era un brano interamente mio all'inizio, avevo le due strofe più i ritornelli,
6: sì,
7: mi mancava quel qualcosa. Infatti ho chiamato Fede, ho chiamato Boro, ho detto ho tutta la mia strofa, ho detto faccela tu. Quando poi l'ha scritta lui, che evidentemente in quel periodo avevamo bisogno di scrivere un po' le stesse cose, e ci siamo trovati al 100%. Sicuramente un brano molto importante che mi ha dato modo di fare quel passo in più anche nella scena musicale, ma soprattutto per una questione mia personale, nel senso mi ha dato modo di aprirmi e sfogarmi il più possibile.
6: Assolutamente. Ecco, la collaborazione con Boro, come ti sei trovato con lui?
7: No, mi sono trovato molto bene, io non lo conoscevo, mi ha fatto da tramite un ragazzo con cui ho fatto un brano, si chiama Iangucci, che pure lui tra l'altro è lucano,
6: sì?
7: Che canta, ho fatto una canzone a marzo, tramite lui, che conosceva Boro, con cui ha fatto dei grandi successi con lui, me l'ha presentato, me l'ha fatto conoscere, ho fatto sentire il brano a Boro si è caricato a pallettoni subito, ha detto lo voglio fare, quindi poi è stato super disponibile.
6: È nata una bella sinergia, io direi,
7: sì,
6: delle belle
7: sì,
6: vibrazioni
7: sì,
6: si percepiscono
7: sì,
6: da questo brano, ma in realtà anche da altri brani che ho ascoltato, ma ovviamente in questa occasione vogliamo lanciare e promuovere Sincera, però io consiglio di ascoltare anche tutte le altre tue canzoni, perché appunto fanno capire quanto sei vero, quanto sei autentico, quanto porti nella musica la vita reale.
7: Ti ringrazio tanto, è proprio questo l'obiettivo per cui ho iniziato a fare musica, quindi se ti è arrivato è perché allora in qualche modo ci sto riuscendo.
6: Secondo me, se io ti ho detto che tu finisci a San Siro è perché me lo sento, non perché sono nata a Settimina, che dicono i settimini che hanno delle sensazioni, no? Però certo, insomma, di chiacchierate con artisti ne sto facendo tantissime in questi anni e si capisce, certo. Sai cosa? Che arriva a noi che ascoltiamo, ma non noi speaker, noi che amiamo ascoltare la musica. Si percepisce quando una persona è vera e non c'è dietro, posso dire, un'intelligenza artificiale, perché
7: sì,
6: poi adesso
7: sì, un qualcosa di costruito.
6: Adesso come adesso, purtroppo questo uso dell'intelligenza artificiale sta esplodendo. Io spero vivamente che qualcuno si metta un po' la mano sulla coscienza e si ritorni, perché possono essere testi perfetti, però tu arrivi al cuore, l'intelligenza artificiale arriva al cuore, non lo so.
7: Non arriva al cuore, non può arrivare al cuore.
6: Non può arrivare al cuore, no, secondo me no, assolutamente no. Ecco, tu ad esempio, visto che sei giovane, che idea ti sei fatto del panorama musicale anche magari dei tuoi colleghi, ecco, senza ovviamente scendere in nomi,
7: no,
6: così in
7: certo,
6: generale,
7: no,
6: la musica di oggi, ecco.
7: Ah, ti posso dire, su... ti sarò molto molto onesto, no?
6: Sì.
7: Io ho visto una storia Instagram qualche giorno fa di un rapper che, cioè, per me è un grande, si chiama Emiskilla.
6: È
7: un grande.
6: Un omino fatto.
7: Gli hanno fatto esattamente questa domanda qui. Ah. No? Come la vedi la scena, quella scena musicale italiana? Lui ha detto questa cosa, ha fatto... È come fare 10 rampe di scale per arrivare ad una festa,
6: sì.
7: Arrivi alla festa,
6: sì.
7: E la festa non è come te l'aspettavi. Non c'è musica, non ci sono persone. Quindi... in qualche modo ti dirò, farò un qualcosa, forse farà arrabbiare qualcuno, però molto, come ambiente secondo me è molto molto particolare, nel senso devi saperci stare all'interno,
6: sì.
7: Perché è un mondo dove no, ovviamente non è tutta l'erba un fascio, però
6: certo,
7: è un mondo dove molte
6: certo.
7: persone tendono solo ed esclusivamente a tirare l'acqua al proprio mulino, però c'è da dire che io ho stretto delle amicizie fortissime, cioè è un mondo che io anche nelle sue sfaccettature negative amo, quindi sicuramente sono molto molto legato a questo mondo, soprattutto a persone che ho conosciuto come appunto Boro, Iannucci,
6: certo.
7: Gioffi, Blind, Francesco Da Vinci, Selza, sono tutte persone con cui ho dei rapporti fantastici, però come
6: no, dimmi, poi ti dico una cosa da chiederti. Sì.
7: No, come musica sicuramente mi fa piacere il fatto che si sta dando un po' più di spazio agli artisti emergenti, alle persone che in qualche modo si vogliono affermare in questo mondo. Cioè, la cosa che mi dispiace è che ad oggi forse la musica è un po' più veloce, c'è cioè qualcosa che corre di continuo, quindi difficilmente riesci a fare quel brano che può rimanere alla Vasco Rossi, no?
6: Sì.
7: Una canzone di Vasco la senti di 20 anni fa, ad oggi
6: è
7: ancora
6: qua che ti volevo, quindi tu sei cresciuto come me con la musica di Vasco.
7: Ma sai, io più che Vasco io sono amante, ma mi devi credere, io amo follemente Grignani.
6: Ma dai!
7: Sì, io amo follemente Grignani.
6: Ah, però!
7: Impazzisco per Grignani.
6: E chissà che magari ti capiterà di fare un duetto con lui.
7: Io,
6: hai cantato, guarda, hai aperto i concerti di tantissimi grandi artisti. Lui è uno dei più, posso dirlo, anche perché lui appartiene veramente alla mia generazione, essendo io un po' più vecchierella di te, diciamo così. Lui veramente, ci sono quelle canzoni che ancora adesso le ascolti e ti sono rimaste nel cuore, no? Quella Destinazione Paradiso, porca
7: miseria. Ah, io ti dico una cosa, la dico in anteprima perché non l'ho fatta sentire a nessuno, non lo sa nessuno.
6: Sì?
7: Ho fatto un remix della mia storia delle dita.
6: Ma veramente? Ma dai!
7: È un brano che ho sul mio telefono, la teniamo io e il mio produttore, che il giorno che arriverà, il giorno che sarà possibile... che mi troverò faccia a faccia con lui e la farò ascoltare.
6: E chi ti dice? Secondo me vi sentiremo.
7: Sto aspettando il momento giusto.
6: Stiamo aspettando il momento giusto. Invece, per quanto riguarda la tua collaborazione con Boro, se non erro, tu in realtà hai iniziato con lui già tempo fa con un altro brano, no? Quel Money
7: no,
6: Rain.
7: In realtà Boro no.
6: Con
7: cioè,
6: Boro
7: è arrivato dopo, con Iannucci.
6: Con Iannucci, ok.
7: Cioè, esatto, prima di Boro ho fatto un brano con Iannucci, poi Boro è arrivato dopo.
6: Altro rapper com'è? Perché tu in fondo sei comunque, hai l'animo da rapper, poi ovviamente ascolti Grignani, una gran figata, perché
7: no, ma io passo da Grignani ultimo, poi arrivo a Sfera Ebbasta, Tony FC, ascolto veramente tutto,
6: mm-hmm.
7: Quindi sicuramente sono cresciuto un po' con quella roba tipo Sfera, Tony, Fedez,
6: certo.
7: Ho un po' quell'aspetto,
6: sì.
7: La collana, il tatuaggio, mi piace, nel senso, però poi dentro sono diverso dall'aspetto, quindi poi ti devo fare il pezzo d'amore, devo parlare dell'amore, poi mi ascolto Grignani, capito?
6: Ma guarda, secondo me, adesso poi per carità magari esagererò, però secondo me tu hai un animo molto romantico, solo che oggi come oggi a volte non si può far vedere, no? No,
7: io sono molto molto romantico, una persona estremamente sensibile e romantica, io amo questo mondo, questa roba qui, però c'è pure da dire che ad oggi, come hai detto tu, bisogna un attimo tirare le corde, dire aspetta, posso farlo vedere fino ad una certa, no? Però le persone che mi vogliono bene, che stanno vicino a me, sanno effettivamente quanto, come sono e quanto amo essere così.
6: Certo, poi una cosa che mi piace di te è che hai... è dichiarato in un'intervista, ovviamente, ed è un qualcosa secondo me di straordinario, parlando di Giulietto, hai detto che da lui hai imparato il valore dell'umiltà.
7: Sì.
6: E oggi come oggi è fondamentale, uno dei valori forse cardine, proprio nel, per chi poi fa il tuo mestiere, no? Il tuo lavoro, perché a volte forse si perde poi quell'umiltà quando comincia ad arrivare il successo, come nel tuo caso, invece tu non l'hai persa.
7: Ma non bisogna, guarda, io sono veramente un mio parere che se noi facciamo questo lavoro, se noi andiamo avanti nel fare questo lavoro, il 20% è merito nostro, l'80% delle persone che ci ascoltano, persone che ci seguono e che amano quello che facciamo. Quindi se io vedo una... ma è capitato anche con persone, diciamo, a me vicine, se io sto con lui, usciamo in giro e ci fermano per una foto, non puoi dirgli no, cioè io sono veramente una roba che mi manda in bestia, cioè,
6: però ci sono tuoi colleghi,
7: no, ci sono, ma ce ne sono tantissimi, cioè, ma pure persone a cui voglio tanto bene, che abbiamo avuto vari battibecchi, no? Cioè io sono veramente una roba, pure che sto mangiando, tu devi alzati e devi fare la foto, io la penso in questo modo. Poi ovviamente c'è il rispetto e tutto quello, poi c'è roba esagerata, ok,
6: sì,
7: però
6: okay,
7: se noi andiamo avanti, se andiamo avanti è per loro, quindi da gioielliere io ho veramente preso sta roba qui, perché ho aperto un suo concerto davanti a 30.000 persone, no?
6: Porca miseria.
7: Io sono salito sul palco e ho detto e mo che faccio, cioè, mo,
6: e infatti qua, è qua che ti voglio, perché sai, un conto suoni magari in acustico, in locali più piccoli, ma quando ti ritrovi tutte queste persone davanti, no? Perché io lo vivo da fan, quindi da una che vive i concerti, però mi chiedo sempre, chissà quell'artista come si sente in quel momento.
7: Ma sai, io quando sono sul palco, guardo tutta quella gente, ho detto mamma mia, no. Poi ero lì per cantare, quindi ho cantato. E poi sceso dal palco e ci siamo incrociati, perché io ho finito veramente 2 minuti prima che dovesse, che salisse Emanuele.
6: Sì.
7: Ci siamo incontrati sulle scale, mi ha detto un po' di cose, mi ha detto complimenti, continua così, mi ha dato un po' di consigli pure sull'ambiente, su quello che devo fare. Ed è un qualcosa che porto realmente a cuore, perché non ci eravamo mai visti, non ci conoscevamo, cioè perché... cioè il fatto che si è fermato e mi ha dato dei consigli, mi ha segnato tanto.
6: Certo, assolutamente sì. Ma questo poi è il bello, quando i rapporti sono veri e autentici, e penso appunto, Maggiore stesso è una persona umilissima, quindi lui, ma come anche altri, per carità. Io adoro anche tantissimo Clementino, seguendolo sempre. Ovviamente The Voice è spettacolare, ma è proprio una bella combricola, cioè mi piace, e poi siete tutti accomunati, ripeto, ricordando anche il vostro impegno con la nazionale, con le partite del cuore, bisogna avere veramente cuore, non è che così in un attimo entri nella nazionale, cioè, è il sogno di tutti entrare in quella nazionale, di tutti voi cantatori,
7: certo,
6: ovviamente, però
7: certo,
6: se arriva quella chiamata è perché evidentemente te la meriti proprio.
7: Beh, io sono dell'idea che se arriva quella chiamata è perché, oltre, diciamo, all'aspetto musicale, si intravede anche quello che, in quel sociale che metti in più, nel senso, io sono sempre a favore di qualsiasi tipo, io quando andiamo a giocare veramente ci metto anima e cuore pur di vedere quelle persone di cui hanno bisogno. Ad esempio, io ho organizzato una partita del cuore a Lago Negro,
6: c'è
7: una partita per la casa famiglia di Lago Negro e per l'associazione Domenico Caliendo di Napoli, abbiamo mandato tutto lì, e vedere quelle persone felici, quei bimbi della casa famiglia che in qualche modo hanno un sorriso stampato in faccia per merito della nazionale cantante, mi ha fatto realmente capire l'importanza di quello che stiamo facendo.
6: Guarda, ci accomuna anche questo, io ti dico solo, quando hai l'occasione, se puoi, cerca la pagina nazionale italiana Blue Biker e poi capirai perché. Capirai perché, e chissà che magari con la nazionale italiana Blue Biker, di cui sono voce ufficiale, non si riesca a fare qualcosa anche a Lago Negro per questi bambini. Chissà, io la lancio lì, so che tanto anche il mio capitano, perché anch'io ho un capitano ovviamente, non gioco a calcio, ci mancherebbe, però ho un capitano della mia nazionale mi sta ascoltando, dico: capitano, abbiamo un pezzo da 90, possiamo collaborare insieme e portare del bene, perché oggi è importante, la musica può far del bene anche in questo modo. E quindi veramente bravo, complimenti in assoluto.
7: Ti ringrazio tanto.
6: Allora, è arrivato il momento, dobbiamo farlo ascoltare, sì, perché sennò poi dicono: Sassa, fai parlare troppo, parli troppo, bisogna ascoltare giustamente, hanno anche ragione. Però tu sei stato disponibilissimo e ti ringrazio per la tua cortesia e gentilezza. Ovviamente
7: piacere enorme,
6: e spero che possa essere la prima di una lunga serie di chiacchierate insieme per presentare
7: la tua musica.
6: Assolutamente. E se capiti a aspetta un attimo, una domanda è fondamentale qua, parliamo anche di calcio, ma tu sei tifoso di calcio?
7: Sono molto tifoso di calcio e dell'Inter.
6: Ah, allora mi sei proprio simpatico assai. Ah, perfetto. No, perché temevo che mi dicessi sono della... Scusate, tanto lo sanno che la Sassa è del Toro, quindi del Toro simpatizzante dell'Inter dai tempi di Mourinho, quindi...
7: Io sul mio braccio sinistro ho una firma tatuata del mio unico capitano, che è Javier Zanetti.
6: Il capitano, veramente.
7: Fatta da lui, cioè firma sul braccio fatta da lui, tatuata la sera dopo.
6: Tu sei un grande, no, fantastico. Allora vedi, altra cosa che ci accomuna anche la fede calcistica, perché anche se noi saporelli del Toro siamo scarsi, voglio dire, però posso dire che ho goduto tantissimo quando l'Inter non devo dirlo, se no non mi ascoltano più in radio, però no, poi vabbè, voglio bene anche la cugina, ci mancherebbe, però sti gobbi, insomma
7: è meglio che stanno lì dove stanno.
6: Allora, tra l'altro vorrei cogliere l'occasione con te, visto che presto c'è appunto la nuova partita del cuore. Io vorrei rivolgere un pensiero a una grandissima persona che ha fatto parte della nazionale, che per me sarà sempre la nazionale, ovvero il mitico Sandro Giacobbe.
7: Certo.
6: Quindi un pensiero lassù, e sono sicura che sarà contento. Guarda, mi ricorderò sempre di Sandro, che mi diceva: sai, io a volte, Alessandra, quando vedi le nostre chiacchierate fatte negli anni, ci sono questi giovani che arrivano, io tutti questi H con questi nomi strani, ma un nome e cognome normale no. Infatti io penso che Sandro sarebbe contento di poterti chiamare nome e cognome senza troppi H, ecco.
7: Che Sandro era un grande, è stato un grande e rimarrà per sempre un grande, quindi
6: assolutamente
7: ci guarda da lassù.
6: Salutami, mi raccomando, tutti, salutami Empi, perché so ci sarà anche Empi.
7: Sì.
6: Con cui appunto ovviamente è stata una delle ultime chiacchierate insieme a Sandro, perché fecero insieme il remix di Sarà la nostalgia, grande canzone di Sandro Giacobbe. Quindi in bocca al lupo per la partita, ma soprattutto per la tua carriera, che possa essere sempre così strepitosa e veramente poter dire: ah, adesso vado a San Siro a sentire Gabriele.
7: Ti ringrazio tanto, Ale.
6: Allora, lascio a te la parola, fatti pubblicità anche se non hai bisogno sulle tue pagine social, ma soprattutto vorrei che fossi tu, visto che la voce non ti manca, a lanciare sincera.
7: Allora, come dicevo prima, per fortuna non ho un nome d'arte, quindi Gabriele Piro su tutti i social. Ringrazio Ale, ringrazio tutti voi, e adesso ascoltiamo Sincera, Gabriele Piro feat. Boro Boro.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Radio Mugello.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Più fantasia, più Radio Mugello.
8: Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare la.

Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria Newale, ex zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Gaudenzio cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Opportunità di lavoro ad Eco sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo. Progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 444178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico. Richiesta conoscenza del disegno tecnico. 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi. Possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333-9428-933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche. 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348-3337-221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part-time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055-8457-616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: Hai la pelle chiara, ti si vede tutto. Copriti, fa freddo, ti do il mio giubbotto. Scusami se è brutto. L'ultima volta, i tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

0: posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere, punto.
1: Radio Mugello.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: mezzanotte e due minuti.
1: Felice martedì da Radio Mugello.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Radio Mugello c'è!
2: Felice martedì da Radio Mugello.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 33 minuti.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
7: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we go.

0: ponte a jugar. ¡Oh! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: Business.

0: www.radiomugello.it.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
0: al 334 79 88 0.

0: Capullo dai!
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.

fatto un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo pieno di mani, mani che cercano di costruire un mondo nuovo che possa unire, mani che pensano, che vogliono dire, che non sognavo nel mio dormire, ma che era un sogno di quelli strani.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:33.
0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

che tocco il fondo, a chi comunque vada mi rimane accanto, e se questa vita è un viaggio, meno male siate qui, ogni volta che non so.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let, let,

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Salita del vuelo con destino alla felicità.